L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se di ina sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fag vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

banderalla fatta strauni. Oh, sciofali, olella, oh, sciofali, olà. Oh, zelella, una signora, ma l'amore si

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O, butta sems lujains e buns, i semna d'una in amur, c'è tia

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizra ne dova becci ne nova ovra a Tomara e J.D. Vance venia in Svizra e las sis al microfon e Florian Mon, bendi. La Svizra ne dovra ne dina ovra a Tomara per garantire il provvedimento d'elettricità. Questa conclusione viene in nuovo studio dell'ETA insieme con la Scuola Autoritaria per Scienze Applicate. Le simulazioni del studio mostrano che trova in caso urgente ovres di energia di gas, che sarebbe più favorevole che una nuova ovra a Tomara, dichiara in dels autors. Che funzioni senza avonda possibilità di raccogliere l'energia. Le tecnologie sono conosciute, in una stoppia più becchi inventari in sedia di nuovo, ma ben semplicemente trovare quel che è disponibile. In compenso il studio all'Unione Sociale dell'Economia per l'Energia Rigenerabile. In Val d'Aosta e in aeroplan pitch in cruda giù. Le tre persone a bordo venire sblessate, due delle grevemente. Si tratta di borghese svizzers. Elle sono venite trasportate in l'ospital, riporta l'agentura di novità ANSA. L'aeroplan sgulava in direzione della Francia. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti comincia la domenica in il Birkenstock, con il Pakistan che intermediesce tra i due paesi. Il vicepresidente americano J.D. Vance si invia in Svizzera, che conferma se spledader, e il suono della delegazione americana che già all'Eau. Scocca il Departamento dell'Exterior conferma se era la delegazione iranese già in la Svizzera centrale. Al discorso viene discutare in convegno di base dei due paesi per terminare la guerra nel prossimo Oriente. Nella capitale della Scozia, Edinburgh, hai da aprire attacchi a 5 persone sono venite sblessate. La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni ed è rinfacciato assai di rapinamento, sminaccia se deve ragionare don materiale. Il motivo per le attacchi è ben conosciuto e sai a parte delle inquisizioni, comunicisce la polizia. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha intanto discorrito il motivo anti-muslimico. Il piccolo paese caribico Curaçao si adosta con successo contro l'Ecuador, che voleva il grande favorito in questo giro di ballapè. Il gol di Curaçao e Eloy Rouma tenne 15 sette ed entra seguirà il risultato da pari 0-0 e il primo punto del campionato mondiale per il paese caribico. Nella gruppa E era la Germania già qualificata per la ronda di KO grazie alla vittoria di Dusadin contro la Costa d'Ivor. Per le ulteriori tre equipe sono tutte possibili. Ecuador e Curaçao hanno minimo un punto, la Costa d'Ivor ha tre punti. Ed era giocato alla gruppa F, il Spajais Bas batten la Svezia con 5-1.
0: La meteo.
1: Ho dato per grande parte su lei il suentum di se formano in 5 nivel di cumulus sulle montagne, che portano localmente uradis e durezis con tun e nel sit del centun. I resti fici ciao, den lenghi di notte dati intorno a 26 gradi e den la regione di cuire in fin 35 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Mes ensemen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: RTL Impuls.
1: Ah, in gatt stuess ins esser. Ne gins quitaus, ne ginas obligaziuns, las sulettas incumbenses, dormi, maglia, i a cerca de din liug sulle liv. Bocca mo la moda maniera pacifica di gli animal vali fascinesce mei. Avondusons ha il più sì in gattel ciec, la Lili. Lili è nascida senza els, ed a scia venia la deci bene a Frida, per quei che l'en conosce nu ad auter. Bocca mo son del lieu daventada la patruna da Lili, Lili è daventada la mia compagna. Io mondo la spass con ella, muossela della trix, da high five, tocken fa lumet. Lili, dirma dentro mie braccia, se io lavoro vid mio pult, se centa sin me space e mio lecch, e sesa von casa sin mies chanuglies per tadla il zucials. Un outer splates, quei gat ha infiltrau mia intira vita. Linu lauter venia vesien mei la crazy cat lady, sin's vese me con Lili, la duna senza fons che viva con in gat. Mo mei disturba quei bo. Lili è mia mossadra. Atras ella imprende gli au da d'esser pli attenta ed ella muossa mi da sta en per me mezza. Minceton gebein era con grefles.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera ne trova bitch in nova ovra a tomare e JD Vences a centare in Svizzera. E las siate il microfono e Florian Mon, bendì. Le Svizzere dove ne dine dovre ovre a tomare per garantire il provvedimento d'elettricità. A questa conclusione venin nuovi studi dell'ETH insieme con la Scuola Auta Turitiaise per Scienze Applicate. Le simulazioni del studio mostrano che dovre è in caso urgente ovre d'energia de gas, che sia a bler più favorevole che ne ovre a tomare, declarin dals autors. Quei funzioni e scienziaia avvonde possibilità di recunare l'energia. Queste tecnologie sono inconoscenti a davant maun, in una stoppia per un po' di inventare in sette di nuovo, ma ben semplicemente trovare qualche disponibile. E comincia il studio all'Unione Teciale dell'Economia per l'Energia Regenerabile. L'iniziativa della neutralità non è attualmente nessuna chance all'urna. Tenore in ricerca dell'IUAS refusation 54% delle domandate la proposta di prescrivere la neutralità nella Costituzione federale, ma 34% sostengono quella. L'iniziativa pretende era che sanzioni economiche si incontrino in altri paesi fissano ben più possibili, scelgo sei di sicurezza dell'ONU decide quelle. La popolazione svizzera decide il 27 settembre all'urna. Per la ricerca venite domandate 26.000 persone ed elle venite fatte in incumbenze da 3 media e 20 minuti. In la Val d'Aosta, in aeroplan Pichen Crudagiu, le tre persone a bordo sono venite blessate, due di delles grevemein. E si tratta di borghesi svizzers, els sein venit transportati in l'ospital, riporta l'agentura de novitats ANSA. L'aeroplan sgulava in direzione della Francia. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti comincia la domenica in il Birkenstock, quel di Pakistan che intermediesce tra i due paesi. Il vicepresidente americano J.D. Vance è giusto a centare in Svizzera. È il suono alla delegazione americana che è già a Lyon. Il scocco del Dipartimento dell'Exterior conferma se era la delegazione iranese già in Svizzera centrale. Als Diskurs wird diskutiert in einer Konvenie der Base des Dus Pajais per terminare la guerra in il Proximo Orient. In la capitale della Scozia, Edinburgh, hai da pli resetatjes 5 persone sind venides blessades. La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni ed el venirem faccia assai da rapinamen, schmanatjes e da var tijuna don material. Il motiv per le attacche non è un bit inconoscente e sei a parte delle inquisizioni, come dice la polizia. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha intanto discorso di motiv antimuslimico. Il Pigeon Pajais Caribic Curaçao si adosta con successo contro l'Ecuador che voleva il suo grande favorito nel Gio de Balapè. Il gol da Curaçao, Eloy Rum, ha tenuto 15 seiezze dentro a cui si girà il risultato di pari 0-0 e il primo punto del campionato mondiale per il Pajais Caribic. Nel gruppo E è la Germania già qualificata per la ronda di KO grazie alla vittoria da Duslin contro la Costa d'Ivoire. Per le ulteriori tre equipe è anche tutto possibile, Ecuador e Curaçao hanno mai un punto, la Costa d'Ivoire ha tre punti. Ad era giocare alla gruppa F, e il Paese Bas batten la Svezia con 5-1.
0: La meteo.
2: Oggi per grande parte su lei il trend di si formano in cinque nivelli del cumulo sulle montagne, quelli portano localmente uradi e durezze con sonde nel sito di Antun. La bellezza ora continua a essere nel novembre e di resto fit ciao, la ende di notte date intorno 26 gradi ed è nella regione di Quera in fin 35.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Just another manic Monday.
0: cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd zur il Hit fin der la Scovrida.
1: RTL
0: Uschivaria Scolavita.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scet canzuns, diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Sky Guides era temporarmo in il spazi d'aria in una grande parte della Svizzera e l'iniziativa di neutralità aveva attualmente una gina chance all'urna. E la socia il microfono di Florian Mon. Bendì. Attualmente dascien mo pauc siro plans scolaren in una grande parte della Svizzera. Skyguide ha accort di bloccare tutto il spazio in l'ost della Berna, os sei la capacità per spesso in 40% del stand normal, scrive l'interpresa che è responsabile per la sicurezza del spazio d'aria in una comunicazione. La serata totale sei stata in una misura di precauzione, la regione è in disturbi tecnici, il stab di crisi viene attivato ed il specialista in plena fidanza deve accettare il sbaglio. L'iniziativa di neutralità ne attualmente nessuna chance all'urna, tenor in ricerca dell'IVAS refusation 54% dei domandati la proposta di prescrivere la neutralità nella Costituzione federale, ma 34% sostengono quella. L'iniziativa pretende era che sanzioni economiche incontri in altri paesi fissen ben più possibili, se il Consiglio di sicurezza dell'ONU decide quelle. La popolazione svizzera decide il 27 settembre all'urna e per la ricerca venite domandate 26.000 persone in incumbenza data media e 20 minuti. La Svizzera ne dove negine nuove ovre a tomare per garantire il provvedimento d'elettricità. Questa conclusione veni in nuovi studi dell'ETA insieme con la Scuola Autoritaria per Scienze Applicate. La simulazione del studio mostra chi trova in caso urgente ovre di energia e gas. Questa è più favorevole che nuove ovre a tomare, declarando gli autori. Cominciò il studio all'Unione Teciale dell'Economia per l'Energia Rigenerabile. Il vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato in Svizzera per il discorso di pace con l'Iran. El sai assaggiato davanti la SIS in una piazza viatica militare ad Emmen per Luzerne. Da là sai il viaggiato in avanzo in il Bürgenstock ad Itzes Pledader. In l'hotel dove ben presto cominciare il discorso davanti alla fine della guerra nel prossimo Oriente, la delegazione iranese con il ministro dell'esteri Abbas Araghchi è già arrivata ieri sera. In l'Islanda, alla chiaccia di Balenes, può cominciare questo entra in una pausa da 2 ore. Le medie islandesi riportano che il bastimento Valur ha abbandonato il port e in Davos 2 bastimenti per la chiaccia di Balenes in l'Islanda. Un attivista era serentato dal mast della nave per protestare contro la chiaccia. La polizia manar da Vendel. La chiaccia di Balenes commerciale aveva fatto pausa 2 ore in l'Islanda. In rendita economica, ma in becch era Steindels Arguments. Il Pitchen Pajais Caribic Curaçao s'adosta con successo contro l'Ecuador, che valeva sco grand favorit. Il gol di Curaçao e lui Rum attegni 15 soiezze ed entrasco e il risultato pari 0-0 e il primo punto di un campionato mondiale per il Pajais Caribic. In la gruppa E e la Germania è qualificata per la ronda di KO grazie alla vittoria di Dusedin contro la Costa di Vur per le ulteriori 3 equipe e anche tutto possibile. Era giocata alla gruppa F, il Spreis Bas batten la Svezia con 5-1 ed il Giappone batte la Tunisia con 4-0.
0: La meteo.
2: Os dati per grande parte su lei il suo intermedì si formano in 15 nivel di cumulo sulle montagne, quel sportano localmente uradis e durezis, con zone nel sit del Gentun. La bellezza ora continua a essere nella novemna e di resta fecciaut, e l'engia di notte dati intorno a 26 gradi ed in la regione di Quera dati infine 35 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Greta.
3: da la vusch da la mumma, ni dil babe l'orella. Per affons, el miglior cas, ina dallas plivialas melodies del mun. Si ves denton de sciobigliazze c'è als genitors, resca il son da quella melodia da sblihid et spert, con sonci il affons ene un giuvens, per els dati il hörschatz, con quei contegn.
4: Essere il os, el vargau, raccontare storie che hanno collegato, che hanno fatto le persone da quelle persone che le sono oggi, a qua è stato il centro. A tutto ciò che si vede essere in bordo di tecla pittato per le fonti, qua è stato avvenuto.
3: Racconta Prisca Bigliel, nostra collega da radio, ed è audiobiografa. Vuol dire, ella va a registrare le voci dei moribondi per le fonti, nel tema di oggi. Bicca vostra Kleis l'emissione, io sono Claudia Catoman. A lanciata musicale dei nus quella col titel Sesh vi hai cho de Ricci, in titel che sta in connex con Hörschatz.
5: Ist der

0: RTR Vita e Creta.
1: Mia tatta da Falera è nascida il 1909. Ella ha stiu crescer si senza sia mumma. Letze è morta suenter sia nascientia. Varga 8 decenni pli tard, cu mia tatta ha sentiu che la vegna morì, ha ella dic che la s'allegri da finalmein savi emprender den conoscer sia mumma. Clar, era auter stems quella e nascida. Ma com prezius fosse stau per ella, si ves schon ludau purgides sco, hör schatz. Isabel Jäger cun ina purgida che se drezza a babs a mummas, che san che vengen a morì, a volan schana vosa l'urafons ina audiobiografia.
2: Una liada, una branclada. L'idea ad una vista. Che resta in la memoria schals genitors moren. Pü pitchen chises pütchelas algordanzas sblachischen. Quai per toquesse in pustud la vusch sa Prisca Biliel.
3: Quai un special, quai è un fenomen del radio, ni? Nus nossas vuschs quai ha un effect, quai sveia emozions al meglier cas, quai sveia malets. Alla vush aide in se cieca fa una persona fech singulare, also fech unica. Alla vush è bomol tun, con la vush colligesti e emozions, rigordiences, con la vush sasti e exprimer humor, dentales lindias. La vush è qualca aglia fon, in se sez prensi, registresces comprim, con la ungal ventre della mumma, also avon kins vez agli agen pop nella poppa, nella poppa ins scha audenins, audenels nossas vuschs. Alla vuscha je quae kins dica je deplorabla mein e quae kins amblides comprim.
2: Quae no quinta Prisca Biliel sco collega del radio, ma sco autobiografa del Hörschatz. Il Hörschatz quae un relascia auditiv, una ierta da genitors muribunds a loro fans minorens. Per esempio, sco da questa mamma.
4: Liebe Anna, liebe Lina, wie ihr ja wisst, habe ich leider die Diagnose Krebs bekommen. Und ich werde irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bei euch sein. Und dass ihr eine Erinnerung habt an meine Stimme, erzähle ich euch aus meinem Leben, erzählen, so wie ich es erlebt habe.
3: Inna das Fundatures, che fa quei Hörschatz, quella di edina che la vush a scola DNA della Olma. Also, il tun sulet provocesce che abbia più grandes resonanzas, che è il trenusetz, knus de kleina. Per quai a la vush buda so cazia a fit preziosa, a custaiula, ad in Hörschatz, in quei sen.
2: Quais nasciuda l'idea da sporger questa, da mantenere questa ierta? Auditiva.
3: Also, ich kann mich referieren an die Fundaturen des Hörschatz, die in der Schweiz gibt. Hier ist die Franziska von Grüningen, die in einer konnuschenten Redaktur der Radio, anterior, die hat verschiedene Emissionen. Ella a View in einem Filmdokumentar, sind WDR, Surda, in Semillant Projekt, respektive Projekt Original, ka dat ka ai Orions la Terra Tudestia, lausa nomnal den Tombo Hörschatz, mo bein Familienhörbuch, quae facin se tia cunella, la deit, hei, quae ein se tia schicu steivel, quae stu esie da in Schwitzera. Sventer veviu quae sei lusa dau, ke la ai luang se metzen zemmen kun in autra, Profi de Kommunikation, sind sie die, la Gabriela Meissner, ad ellas duas hanno fundau quella Union, che se nomna Hörschatz, cun ellas duas in pausco ciao dell'intera causa.
2: L'idea, quas l'idea dell'Union, da ramassar questas vuschs, ma concret, co funziona quai?
3: Also, in primi nega, ai kinsaki dat quella spirta, respektive quella progida, per quei bien abig che nus van ots cinciasur da quai en vita creta. Lo trovi più probabile ter tozzi in agai moment da reflectar. Lesio quai, saia quai. Aber si diventa la conclusione ben quai fosen si chiai, se sa ins contactar l'Union, che ins amfla sil homepage. Allo veni ins Vi probabel te la Franziska ni te la Gabriela sco prima persona che prendi nega incontro la storia, la situazione, le personalias in corta in primo contact che sa un po' cosa la situazione. Allora meren elles duas nu che quella persona viva. Allora in elles duas jebu suletta, zella san eba gidontres sco iau freelancers che lavoren e un po' a tutta nor region contactation lu quals freelancers ne kellas van allu serveniau lu las datas per exempel al di al tag la lau lau fusina moma in bab ka fus prompts de fein hörschatz prend si kontakt allu prend ja si kontakt con quella persona fet in prim telefon i va in ga prudi co ani mezza vonna e cu allu vai de fa ju intervin allu mondi speres vi
2: e magari tu na quai lura uschea.
5: Guck mal, wir haben Besuch. Sagst du mal Hallo?
6: Hallo.
5: Hi.
6: Was ist
5: das? Ein Mikrofon.
6: Warum denn?
5: Ich nehme eine Geschichte für dich auf. Für dich und Anni. Ich erzähle dir und Anni mein Leben auf Mikrofon. Cool, oder?
2: Schola Mamma da Clara ed Anni han fin già passa 151 genitors da quinta luri storges per loro fans e procurau scea per memorias ci surviven la mort. Sco giornalistes prisca bigliella di usada las visitas col microfon. Per poder realizar un hörschatz alla però da mudar rola.
3: Ja, che sono già tutte in autore rola in questo anche io c'entro il bossi le domande bo io decido il concetto bo ma in quella persona che amo una visita quella in se sez a tutto in tamon quella sa un po' di c'è l'essere insomma raccontà c'è è mi importante è la dictesha in virgolette un po' so da c'è che nus bo discorrin io faccio bo domande durante quella also io sono che ho avventut al vis-à-vis quella che tecla, quella che forse c'è in azione più chiara sa un domanda svente, forse è c'è dato moment da 10-20, forse meme emozional sogno che vis-à-vis bod el sende consolar, ma ba insieme man chi è che in una persona, perché ella svesse naturalmente fa quel suo lettere registrare, abbia creato che in altri stessi in vis-à-vis, che mere, che teicla, ovvantot e clusureia del zafons, perché quel che la di, desessa per zafons. Allora sono io è un po' antico, e la funzione dovrà di quel che la di, ai quei è bien per zafons, perché da che forse situazioni che non si cumpli da vi, vedo forse certi passaggi che si vede essere ingravianti per il Zafons, ci tengono nell'upitarte. Ad esempio, sono le orecchie del Zafons che va in loro favore, che dà una bella ricordanza per il Zafons.
7: Io ho noi voluto etwas hinterlo, wo ihr immer wieder könnt hören, wo ihr meine Stimme immer wieder hört. Auch, dass meine Stimme nicht vergessen geht. Früher haben wir zusammen gesungen im Bett, das Gute-Nacht-Lied. Ich singe es jetzt mal vor. Es ist ein Geschenk von mir an euch, das euch hoffentlich wird immer wieder begleiten im Leben. Ihr könnt immer wieder reinhören. Und ihr müsst auch nicht alles hören auf einmal. Ihr dürft einfach immer ein bisschen rein schnuiken, sage ich jetzt mal.
2: Tu quai, che els genitors lesen quintar, registreschen prisca biglielle sies collegas ed organiseschen uscea, ci da sco un cudas con capitals. Da las iadas dai più pac, da las iadas dai da più, pler da più, coccia prisca quinta da sie premiera sco audiobiografa.
3: Die quella premiera è stata in se sez tutto autor che quel che aveva il mezzo avon, perché è proprio stato mia prima gaia, se volevo proprio che spetti mai. Ad è stato un'esperienza non dici biala, profonda, al bi della vita a dominau. Noi siamo, per esempio, bo seconda cinciao da sia malzogna, bo seconda cinciao della morte, ma ben in orventut da sia vita. Quella è una tipa che si aveva fatto bene, c'è che la lesdì, cola lesdì, Also che va aiuto fa al coachen in virgolettes fech pauk. Era fech ben strukturada, vevin extrem dunda raquinta, fech viv, bia emozions. De della era fech important che se sa fons, ela in buoba di na buoba, ela ve decina da ciun a quattro ons, ela sez ai 43 ons, a da da pi 3-4 ans la Diagnose der Cancer der Pancreas, Bauchspeicheldrüse. Also ella hat depuis 3 ans quella Diagnose, vive depuis 3 ans con quei Verdict. Ne? Adela ha semplicemente voluto sapere, raccontare sia vita con tanti Details, con tante storie scopusaevole.
2: Prisca Biliel be entusiasma in sia rola sco audiobiografa. Raccontant da sia prima esperienza pel Hörschatz.
3: Adio vai se facen quei a una tipa che fec ben intrecciata, ad qual è una grande reit sociale, un buon modo della famiglia, ma ben è dels amici, dels cucini, della parentela, ad qual era in extrem grande reit de

0: en quels 20 tons capitels che nos vain che ella ha decidiu a questa schina, io dico l'inna schina tavolata, scoglio l'Italia che è stata proprio fulanata in planida con storie ad enza se c'è fit bia, fit come un tont a quai ha dominato a buol gref in se se c'è c'è di è buon sur la morte di c'è c'è buon sur la malsogna per quelle se c'è di è buon che se fons audien di c'è c'è sur la vita. Ad al meglio caso questa è una buona vita, una bella vita, una reca vita, per cui è qua in senso extrem bi, da stia fa con le registrazioni.
1: Le storie arrivano su un stick USB, vengono pacchettate anche in un cuore da line coachen e esordate di una persona da fiducia ci cura il schiazzi auditiv per il suffanz.
2: L'idea vom Hörschatz ist, dass ihr den gemeinsam loset und ich übergib der Mami die Aufgabe, zum Entscheiden, wer und wann das darf hören. Abschliessend kann ich noch sagen, für mich war das eine mega spannende Erfahrung und ich wünsche euch viel Spass bei meinen Hören.
1: Quinta Remo Rosenberger sulla pagina del Hörschatz in la Reit. In l'età da 35 al quinta per se Zuzu fans da 4 e 6, guardavo il mort da canker.
0: Io credo che è buono il più importante, cosa faccio, cosa decido di fare qui, ad lau è importante che faccio un po' meglio tardi. Bocca le forze, le forze sventre, non le ricordiamo, le sventre, ma ben, che faccio un momento, che faccio un po' a riflettere, a fare qui, perché è una grande irta che faccio una cosa, Wusch, Trembla, alles regurdieren, schon sei bupli equaibu, ins tje imprenaival da takla. Deo sei psychologica, meine que forza biarska taikl, ja, x in so kufetio quello schon, quello forza schkoe, biarska nal sentiment schon fetio quai, scha, ja, lu, forza splunta, la mort lu schon beingleit. Aber de facto, so einus die buku la mort splunta. Ad allau nau, pibu jen fa, ai, eni moment, nu kin sei un kao, sound decider fetio fetio, sets combine kins les, a tje kins les, a kuins les, sei, also, Fetch important, ku po mema tart a mema baul. Also, ihr kriegt da mai mema baul. Ich stoß immer meine Esser baul in quel moment, kin sei prompt, da fa, dra quinta, a se vece lesio. Quai entsetz al indicatur, ke di bein a dosa prendesi contact con quel union.
1: Un Hörschatz sia fitch individual, quinta prisca bigliel. El dura o se lunch co cial dura. Usce lunch, c'è la mamma o il papà da quintar, va in ciuras, scopro la mamma a se esprimi in scunter. La daebe in ciun ci decida.
0: La propri decida la persona.
3: A proprio persona, c'è impressione stuna va in discorrida qua ci des in sé un regal, al zufanz, ma c'è fa qua con la persona svesa?
0: Quella buona domanda. Ja, quando è verrückt, ins Wetter, in die Casa, a chance gerade zack, so la vita. Senza gran angfacca o gran prediscurs. In se proprio è l'essenza della vita. Adela, vai proprio di ultima mena, qua alla detiel, era sco surlevviada, ad elogia, che la angsiu fa, che la faccio, perché qua era della sci importante. Che se si fons audien tutte quelle storie, tutte quelle collegazioni ed aneddote da sia vita o da sia bocca, adela è biasga di che, wow, con te clausa tutto qua, sto a dire, c'è ricca vita vai a giù, c'è bella vita vai a giù, se fosse su quella tupa malzogna, in un enorme grande ingraziabile dat, abbiamo avuto con un graziabile che l'era in via smai, che sono venuta, adesso era il bia del tempo, e mo l'ho vita tecla, se sono per esempio stata in agà durante gentà, allora, entrare la famiglia era un po' un tabù, perché era meno emozionale, grazie la mamma, per esempio, alla detta, la mamma sa la buccia in ciò, perché la mamma sa come accettare quella situazione. Agà quelli che hanno fatto da tir, hanno forse più grandi sbraglie, da se c'è enzine, c'è una Experiment. Allora sono io con un tempo più grande distanza, ma un grande interesse, se possiamo avere un grande

0: empatia vien da crear in moment no che la sa di tot quel che la sa di da in visa via quel tutti in anzi altro
1: per finire perché ad as tu decisa da far quai
0: adesso veni da contattata io conoscevo il sets ebo quella union sto se di sincera mein allu alla an elas duas kam fundawa la Franziska alla Gabriela con quel che la sbonda svegnene dina pipi stedias an elas un correct personas che san sostenielas al tema della morte ni da prendere come au ni da accompagnarsi chi quei tot temas col quals io se facentel e shock che am per mai assolutamente bo che butta bus ja quel che se confrontesche con quels temas che se venie la vita tot in altre valor alla sin sclauda o la mort che se senza se butte kins a vid la vita
2: Hörschatz.ch, la pagina e la rait. Tot las infos daia sün nossa pagina, la sporta scodit as dritza a genituars moribunds cun ufans minorens, vol dir da quais findis dotons. Ed alts del pü important insomma, pa la fin.
0: Quels che se deciden prin Hörschatz, per quels e quai absolutamein gratuit.
2: E la Fondazione as alimentesce con donazions ir quellas indicazions che taivat prono.
3: Vos esudeu una contribuzione da Isabel Jäger.

0: What I Miss About You, tuns migeivels per la domenica bunura da Katie Melua. Ad osa vai per in veto, in scamon e rilasciadas.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Al Principati da Liechtenstein, due l'interruption della gravidanza, esser libra de gesticcien teferles in primes 12 ammas. Per la seconda ga, dapi il 2010, presenta in comité in regulazione de termins. Mo il Prinzi ereditar Alois, chef del Stadi con dregi de veto, refusescia in Natala. El schmanaccia con in veto, sco cat.ch scriva. El segi venius alla conclusion che la regulazione de termin segi de principi bo adattada pil principadi. La regulazione dell'interruzione della gravidanza stoppi e el futur se basas in un rom penal a mo es rubida sot certes circumstanzas. Com membres il Cusel Gron e parlamentaris comunals el Canton Genevra duen bo astia portar simbols religius visibles. Domenica vergada han votantes e votants gie ad in tal scamon. Il scamon pertocca tutti simbols, senza prendere in mira in una religione specifica. Ascia esi ni lubeu da portare in fazzale da ciao, ni in una kippa, ad ebu in una cruce. Denton è son veniu in altra un recurs incontro quella regulazione. Miedi senza confins ha rilasciau joc collaboraturs per via da tabù sexual. Da quei rapporta il Tagesanzeiger. L'organizzazione da GIT ha instradau investigazions suente rapports de donnes che hanno rinfacciau a collaboraturs abus sexual. Cun contano offre in faccias e menides documentadas. Mataccias e menides maldubrades vivonde e venide bratada encunter sex. A collaboraturas da miedi senza confins del chat e venius manacciau da distila plazza scellas refusession sex. E la Bibbia dati biazitats a Jesus, c'è cal due vigic, ni per dagau. Per esempio, citation e Matteo e Lucas, Jesus. El citation passages che s'ameglien ferm in lauter. S'avessi lo esser, che els dus veven in a fonteuna, comunabla.
2: Quant interessant füsse da poter leer sves quella collezion da plez da Gesù. Ci at nu adi meint quest plez? Ci tils anotà? As mi des alts per no, schis chattes un papirus cins detun in vista in questa fontana.
0: Biaras damondas, gil plevon reformau Christoph Reutlinger fa quella ga al pleiz in via. Schalai a rispostas, jetzu disintec plitart.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Il Bab nos deriva direttamente da Jesus Christus, che musau l'orazione scosuletta a ses giufnals. Ascia vegni tradeu al priedis il culm all'Evangeli de Matteo. La locuzione Bab muossa la relazione personale con Dio, a punctuescia che tots cartens è na fons de Dio. Il plaid in via da Christoph Reutlinger, che da pi il 2013 plevò nell'Engiadina Bassa, anceiva con quell'orazione.
2: Il rapporto all'Evangelist Lucas, Bab. E tradisce all'Evangelist Matteus, Bab nos, duci dest in ciel. Santificia venia tes nom, scriva Lucas, e Matteus, fat sonch venia tes nom. Lucas terce, tes reginam venien am pro. E medema mainch, Matteus, plet per plet. Is Evangelists Johannes e Marcus, nu conoscen il Bab nos. Matteus e Lucas però ans fan imprender con pichnas differenzas quist orazion vantada usche importanta per la creta cristiana. Sco il Bab nos dan amo in oel otras passages is Evangelis so entre Lucas e Matteus, cia be quist duas conoscen. Quist texts assumalien ferm, si per parts una bot plet per plet identics. Ils diligents lecturs de la Bibla han per vida quai cumanzà a ponderar scha quists duas evangelists vevan a lur disposizion una fontana comuna, plü tard ida a perder. Circa un quart das duas evangelis derivest a quella fontana ci raduna impustüt plets da Gesù. Sainz otter as trattat un'ipotesa e li stes droali a quella mesbuandere mia fantasia. Quanto interessant füsse da poter leer sves quella collezion da plets da Gesù. Ci hat nu adimaint quest plets? Ci tils anotà? As mides alts per no, si is chates un papirus cins dette un invista in quista fontana. Leva Gesù, ci stegna adimaint precis quists plets. O nu veva l'ingiun influenza sin quist relax. Nus nu pudain savair. Qua ce no savain? E già Gesù viva una gronda fiducia al spierzonc in riguardo a quai ci ignarat nu adimaint del. Usce nu evel ner britsch da pisserar sves per l'algordanza da ses plets, da sies idees, da ses fats. Erschals Evangelis an da spölönsch lur forma actuala, vivna just da quai ca quists texts discuoren da generazion a generazion illa vita da lecturas e lecturs. Ist usche sun una fontana d'inspiration multifaria e pot infinita per cristianes e cristians. In quai ci tils unisce? In quai ci tils differenziesce? Regal na creta in un diau, cins est a strusco in bappo in a mamma. Ans fan inscontrar al prossem con charità, ans dan a spranza, e toccan ad una d'arce sul viv, il tempo actual.
1: Il plaid in via da Christoph Reutlinger. Der Leger è la quotidiana de Vendergis, adatta cla e simplei RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Disturbi tecnic blockesche traffic aviatic in Svizra e l'iniziativa de neutralità n'aves actualmen negine chance a l'urne. Ellas nov al microfon e Florian Mon, bindi. Il spazio d'aria in una grande parte della Svizzera sta bloccato la domenica di Bunura. Skyguide aveva bloccato tutto il traffico aviatico in l'ost di Berna. La regione è stata in disturbi tecnici. La capacità del spazio d'aria è vinovante limitata, attualmente in più 40% dei goals normali possibili. Era l'aeroport da Turitia sta per tutti, la Bunura ne sei a bit sta possibile de partire ed atterrament sen mostat possibile un fin kurt avant la set. L'iniziativa de neutralità ne vese actualmente ne dine chance a l'urne, tenor in ricerche de l'IUAS refusation un conto per 4% del domandats la proposta de prescriver la neutralità in la Constituzione federale. 34% sostegnen ella. L'iniziativa pretende era che sanzioni economiche incontri in altri paesi fissen be pli possibles scel cusei de sicurezza dell'ONU decides quellas. La popolazione svizzera decide il 27 settembre all'urne. Per la ricerca sono venite domandate 26.000 persone ed ella venite facce in incumbenza di ta media e 20 minuti. L'Ucraina ha attaccato la peninsula della Krim con bleres drones. I ha dato 30 blessati e 4 persone sono morte, riportano le autorità russe. Tenor report in le medie sociali e tra l'altro in magazzini di carburante e in port venite tutti. Le indicazioni sono poi venite verificate indipendentemente. Le autorità hanno serrato la ponte in direzione Russia ed annullato la riprotezione di benzina planizzata. Per via delle costanti attacchi ucraine in magazzini e raffinerie, data una grande mancanza di carburante nella regione. Il Giappone batte la Tunisia con 4-0. L'equipa asiatica dominava l'antico gioco che era in tutto speciale. Io nominato un stile migliore il gioco che in somma veniva ad un campionato mondiale di ballapè. La Tunisia ha sventato due giochi di gruppo 0 punti e ha potuto più contangere la fase di K.O. Per le ulteriori tre equipe della gruppa F e la qualificazione anche possibile, il Paese Basso ed il Giappone hanno 4 punti, la Svezia 3. Ed il ulteriori risultati della Saira, il Paese Basso batten la Svezia con 5 din, la Germania guadagna contro la Costa d'Ivor con 12 din ed Ecuador e Curaçao datten pari 0-0.
0: La meteo.
2: Ho dati per grande parte su lei, il suo intermedio si forma in 15 nivelli di cumulus sulle montagne, quali portano localmente uradis ed urezis, con sono nel sito del Tientun. La bellezza ora continua a essere nella novembre e di resto fece ciao, e l'engia di notte dati intorno 26 ed nella regione di Cuera in fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Se le vie dell'AI esito quinta con disturbi del traffico, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica in il centro.

0: Luzi Bergamin ha nasciu il 25 de Cercladur 1919 a Zorten, vischnè un cadavaz. Già da bua bei elem priu de fa musica ad es venter che l'abandonau sco giuven mat vich e vischneunca a el manteniu quae sco siu hobby principal. Ci che le staus sa nies redaktur jacem prevost.
1: El es un dels importants de la musica popolare grischuna is por es dir forz un de la seconda generazion. La prima generazion dels importants que sa nu influenza sun otters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Majolet. El ha impreis de quais, el ha surtut togs de quais ha scrit su, perché el saveva scrivere le notes to quais de la generazion avant putost main. Isto schon dir, Luzi Bergamin è stat un de quais plus importants de la musica popolare grischuna e de voi dat lura otters ci sun quasi seguizia d'elli, elle è stata idole per Blair Zotters.
0: A c'è proprio in Slesosgi, c'è il speciale vide sia musica popolare, vide la musica di Luzi Bergamin?
1: A Pelzoli sono qua due clarinette, due orgialette o accordeons, e si stetla sulle due clarinette, che quelle stunnen, si può dire, quelle sono in clinch fit speciali. Sbada, terz velt, ha questo salgio da Bergamin, o quasi una cappella con Luzi Bergamin vide la clarinetta. E loro si sguarda sui titoli, svezza che aveva, e si deriva alla base una stretta collezione con sia patria, per esempio, i da Tox im alte Schindurs Albulatal, un echte Fazer, Zorten Lein Muldain, il Walzer Alps an Spanz, e loro la Polka Pedra Grossa. E la c'è nui Blairs titoli che hanno a fare con sia regione con sia patria sui Vaz.
0: Dati in una declaranza quasi teoretica, qual è che usa stil Luzi Bergamin?
1: Questo è grave da dire. Da è semplicemente c'è idee al stil di Luzi Bergamin. Da Blairstian, l'uragent stil, Josia Sieni, all'orgia letto, vivere un stil incomparabile. E per Luzi Bergamin, con la clarinetta, è sovente eroscevole. Il stil incomparabile della clarinetta prima voce e quella della seconda voce. Da è terzvelt.
0: Ad in quelle melodie e tutto quello che la quel Luzi Bergamin ha scritto nu dau e quei ots archivauts nu sni e quei denturn
1: i da Blair Stocks che i sun nüze registrats de differente cappelle questo tot denturn e der si nostra banca de data se su fich fich Blair de Luzi Bergamin ier col Berner Ländler quartett questo han registrat fich fich Blair questo tot movant man per part sun plattas de vinil proprio tartan Blair se pelle su una figiant quest tox de Luzi Bergamin.
0: Con stedi vengen ses tox a ce me non su nai oz?
1: Oi da schon, per exempel, i da un tox che nom Alt und Neu Post im Walzer, quest is grand hit, quel vengen schon eremo su una il ora postuta Treu Schweiz, i duincis dodo sovente is la mazurka im Alte Schien. I quel tox las bader subit, aha, Luzi Bergamin.
0: A da quai lein os gest se per schwader. Cheu in una registrazione veglia con il Berner Ländler Quartett, nu che Luzi Bergamin suona la seconda clarinetta. Nu udin la mazurka im Alte Schien.

0: In tec special vid Luzi Bergamin e forza è che le se trazne vende zorten ad il grigiun già su enter la scuola populara. A pli tard lo venius in conoscenza sco componist. In contact con la musica, ad in special con la populara, segi el denton già da fonza, sa jacem prevost.
1: Ma la musica popolare al schon nu ercucel steva su vats. Ses bab ti la instrui e la nu contact con autres musicants, con Paul Kolecker, per esempio, però questo è vero. Quando l'esempio è arrivato a Berna, ieri a Basilea, ha un contatto con la musica popolare, un contatto più intensivo con musicanti importanti, per esempio con Steven Brunias. E allora a Berna aveva questa cappella degli studenti e allora cominciò a quella carriera che l'ha fatto con il Berner Ländler Quartet e più tardi il Berner Ländler Quintet, una formazione molto leggendaria, da quella dai fitch belle registrazioni, il contatto di Luzi Bergamin, questo è proprio un piacere di tatlar, ed è una musica fitch originale, e sbada che questo è un tutto grande musicante, e c'è un best tox.
0: Il suo tempo, quello che faceva musica popolare, deve essere il studio del Master of Volksmusik, cioè, fosse stato un tipo che avesse probabilmente fatto questo.
1: Quando creia. Da quel tempo erano tutti i musicanti già amateurs. Questi sono even orde plagiare, schon fici intensivi, si dedicavano con corpo e dorma alla loro musica, però to qua da far studi, da scienza e scientific nua. Però la voglia il gusto da ramassare e collezionare, qua è bene.
0: Adel, è stato collaboratore libero del Radio Bern, da il stausentig in expert de per musica populare aden quei connexes le stause fa registrations con musiques as ihr lesgine gerade e musiques de Francis Amrel Valais
1: e le stadt pro la radio svizza di Oberne quelle ad de expert per musica populare e ha fat la vur da jan collezionader ramassader per scruta salva melodies qual fate roschelieu appunto con notar quelle da Paul Kolecker per example l'al fate una grande lavur la stresser content cha fin ja quella jada ein tun tut serius quella lezze da documentar e da scriver su quelle melodies si füsse nie da perder tot tenor.
0: Per tornare a voi, ha lanciato Luzi Bergamin, che è quasi la seconda generazione dei musicisti popolari grigiuni. Chi fosse la terza e la quarta generazione? Che musicisti fossero qua? Non c'è componisti, forse?
1: Qua fossero questi, sono ognuno influenzati da Del, c'è soprattutto le melodie. Per esempio, loro tocca qua ci dire durante gli anni 70 e 80, Peter Zinsli, musicanti delle Cappelle Oberalp, del Engadiner Ländlerfreunde, questi sono tutti grandi influenze di Luzi Bergamin. E loro devo dire, tutte quelle cappelle grigiune ci sono nude influenzate da lui. E la generazione da voi, questa loro questa forse più giovane, ci hanno forse da fatto in studi. E questa generazione si ricorda loro gente, o va a ricevere un po' intorno, va in avò per le raiz e cerca tox forse un po' originale, se sono forse botti un po' invalidati, se non si dà più sovente, pigliano questo dal ciasciotto e reinterpretano questo.
0: Pitarda ella fatch musica de cors, è staus dich dirigent del cor Vril de Berna, ael Luca Lauda fa musica popolare ni alfa mine von omisch dus.
1: Ella fat in avant tot strais, ella fat musica popolare, quad era forza il più important, però ella es componü chansuns per cor masdai de quelles der diverses, ci van ir prono ant il program de Radio Romansch. Lura è stato ingaggiato per la musica militare in differenti funzioni. È scritto tox per musica militare, è stato dirigente di musiche, di reggimenti, è stato dirigente per propulsi evenimenti per grons.
0: Ad Oslente la due canzoni che Luzi Bergamin ha scritto per cor viril. Lod a il cant, con la viarva di John Peter Töni, e il legger viandant col texto Andrea Bezzola. Ei conte il cor viril Romansch Berna ed il componist di Regia Diest Setz.

Inder Mühle Pasuk, ina versiun frescha a nova d'ina composizion de Luzi Bergamin, che se basa in ina melodia de Paul Kolecker. Sunau alla formazion Remsch Federa de sia beadia Livia Bergamin. Dudi bein ai quella deriva neu de la musica classica, alla combinazion funziona tenormai fech bein. Quai es ist auch die Art Musikal de Luzi Bergamin, in Grischun de Zorten, kai emigraus en Juvensons al Kanton Berna, nur kala lu viviu si in tira veta. Mai piar sa el denton il Kontakt con sia patria, a per quai schoen resuna per la fin a un musica de del, cantada a sunada de formazions de Vaz, la società de musica, il cor viril ed il cor de donnes. A mi, Hugo Scher, ai fa plagier de prender vus in quei viadi e la vetta ad alla musica de Luzi Bergamin. A dia, a tocca in autrega.

0: Las novitats dal RTR.
1: In disturbi tecnic blockeisch il traffic aviatic in Svizzera e JD Vance arriva in Svizzera per discurs con l'Iran. E las diesch al microfon e Florian Mon. Bendi. Il spazio d'aria in una grande parte della Svizzera sta bloccato domenica di Bunura. Skyguide aveva serrato del traffico aviatico in l'ost di Berna. La ragione è un disturbo tecnico. La capacità del spazio d'aria viene avanti limitata, attualmente in 40% dei goals normali possibili. L'aeroporto di Turicchia sta per tutti, la Bunura non è più possibile da partire e da Tremenza non è stato possibile fin kurz avanti la set. Sin il Bürgenstock due notti cominciare il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti, oggi Bunura il vicepresidente americano J.D. Vance arriva in la Svizzera centrale. La delegazione iranese con il ministro dell'Exterior Abbas Araghchi è già arrivata ieri. Era presente in rappresentanti del Qatar e del Pakistan che intermediano tra i due paesi. La fine mira del discorso è di finalizzare una convegna per una pace durabile tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'Ucraina ha attaccato la peninsula della Krim con blers drones, e ha dato 30 blessati e 4 persone sono morte, riportano le autorità russe. Nel rapporto nelle media sociali e tra l'altro in magazzino di carburante nel porto venne tutti le indicazioni ne bon beci venne verificate indipendentemente. Le autorità hanno serrato la ponte in direzione Russia e annullato la ripartizione di benzina planizzata. Provide le costanti attacche ucraine in magazzini e raffinerie, dati una grande mancanza di carburante nella regione. Il Giappone batte la Tunisia con 4-0. L'equipe asiatica domina in tir gioco che era in tutto speciale. In un anno in style, meglio il gioco che insomma veniva ad un campionato mondiale di ballapè. La Tunisia su entro due gioco del gruppo 0 punti e ha potuto più contangere la fase di KO. Per le ulteriori tre equipe della gruppo F e la qualificazione anche possibile, il paese basso del Giappone ha 4 punti, la Svezia 3. Ed il ulteriore risultato della sera, il paese basso batten la Svezia con 5 din, la Germania guadagna contro la Costa d'Ivoire con 12 din ed Ecuador e Curaçao datten pari 0-0.
0: La meteo.
1: Ho dato per grande parte su lei, il suo intermedì si forma in cinque nivelli di cumulo sulle montagne, quali portano localmente uradi e durezzi, con zone nel sito del Centun. La bellezza ora continua a essere nella novembre e di resta fece ciao. In legge di notte dati intorno 26 e nella regione di Quera intorno 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Se le vie dell'AI è di quinta con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: Mes di Mes Radio.
3: Al Cenel Rumensch, in domenica buonura al 21 giugno, oggi è il più lungo di Dalan, questa bella domenica d'estate. Speresce per aggiornare il sole, rispettiv la sombriva e la bella temperatura, scusi le Bahamas. Mio nome è Tobia Faler, belce a Glastiers.

0: Sam.
1: Dumengia als 21 giugn, il di in Neuzel Sulail resta il più lunch al ciel da tuot l'anno.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Trais gratulazions vens clapo fignos inscrit, per les gratulazions de dots, Tatiana Cenet de Müstair, po festagir ozia 38 anniversari. Priska Grunsch, Grunsch de Rungs, de Match in Tirol del Süd, Vignozza Senta, ed Aldo Capeder, po festagir ozza a Salouf, si anniversari dat 805 ans. Scho cognusceise col cincio er, ozza anniversari, allora podais gratulirzi a Gianter Scuaduna, da vende les dudes e mezzi les gratulazions, e già ossa podais telefonere a gratulire quel cin ci surven l'ura. Da nus e da vus per l'anniversari una tazza da DRTR. Non lo cient, 20, 25, 30, per dir tre una gratulazione a qualcun ci ho oz anniversari las lingias suma viertes.
2: La coppina. Presentato il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.

0: Vossa dumengia cul Chanel Rumensch e riveda Tresos per regaler la tazza da RTR is Duana Mariona de Florin de Muster. Bundi, Duana Mariona.
1: Geba, in bien di, Giuquera.
0: A ci regala ella la tazza da dots.
1: Jeu gratulas bugen a meu carum, Bruno de Florin, cu vulgi l'antira famiglia, la Karin, cu il Marco, al Severin, gratuloin al Bruno de Florin de Mustés, Pevenir, Toto, bien sin seu 69 avel.
0: Doc una piccina festa o so una grande festa?
1: Na, nus figlio in buon grande, nus vain lu, also la feglia vein con gli amici, a lu, mai nus tutti insieme a scegliere meglio un dessert. Ad os un vidal fai una roulade.
0: Oh, c'è folle, se so es duan dir, c'è folle precis per una roulade?
1: Una roulade con groma, mi se dau con mel de plogas.
0: Wow! Che cotuna da grand appetit e da quel cosa fitch fitch boom. Dona Mariona, nostra metens fitch gugent, la tazza da RTR a Siom Bruno per sia 69 anniversari. Sparec c'è lo gust della tazza, sparec c'è lo appetit della roulada e del dessert, c'è quello che e da della sia famiglia in avanti una fitch bella domenica.
1: Grazie, il fece di cuore è tutto bene.
0: Grazie,
1: grazie
0: a Dio.
1: Ciao, merci.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Al radio c'è metto rumensch, o se già le dici e saides, o se va qui per Balapè, o se domandi da vostra expertise e ti nos giù da Balapè dalla buonura. E rotz poco cun guadagnir 100 francs.
1: C'è moment. Del campionato mondiale da Balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Erotz udins trais inputs dat un moment del campionedi mondial de Balapè. Ci ho scritti storge de Balapè. La domanda es, c'è moment cercens precis? Che cosa mal trais ciavazzins?
3: Il meglier giugarder del turnier ha disdic sin l'ultim centimeter. Sine quai el stas in pe senza se mover durant che veniva giubilà en turnel. Da din singul sejet se regorden ins pitart prest pific che del turnier setz.
0: C'è moment da Balapè is cerciò, ois es po guadagnir 100 francs e tra inter tuas ci guadagnan al giu fin als 19 lull. Ven lura erencia fator ci guadagna Tiers era in centricò della Nazionale Svizzera con tutte le sottoscrizioni di tutti i giovedi 920-25-30 Shacraiais da Savair c'è momento c'è cercenz 920-25-30 ed ero spiegati contro precisi due proposte Tobia Faler al giovedì della buonura, buondì
4: Buondì Tobia, come è capato Fabiano nel saus
0: Buona Fabiana, buondì
4: Buondì Ja, man, da kaj je no, ni prače, ki se ve zecer, na da bo za ven, in to imeli venče dus, ki Kylian Mbappé pa bo il penalti kontra la Švitra in očavel final, ki la Švitra ven center in ovo nel kvart final.
0: Ha! Ela guarda su venz Balapè, u šeš kuće kve tuna?
4: Šo nal, de.
0: Če sia škvedra, per či es ela fan?
4: Also, ich bin klar für die Schweizer, aber sperrle dann die Spanier für die Spanier.
0: Die Spanier ist ein grandischer Favorit. Ha! Dona Fabiana! Fos! Quel displeasure, quel non ist, quel Moment, quel ist ein anderer Moment. Provere in avanti.
4: Già tip-top, grazie per te.
0: Adele in avanti, bella domenica. Merci, addio, Dona Fabiana, bel dì. Al Tobia Faler, al giovedì Balapè, dalla buonura, buondì.
5: Già ben dica Tania Schier.
0: Dona Tania, buondì.
5: Buondì, io ho provato con il finale della VM, che era tu destra contro Brasilia. La Brasilia aveva cucinato, ed il gol era uscito un pausa, ed era buonioso del gol.
0: E da c'è andera quello?
5: Il 2012 a Japan, il gol sai Ubueri, credo, Oliver Kenny, ci aveva il nome, credo.
0: Interessante. Era ella, guarda Balapè, scuccio quei tuna.
5: Yeah, mi c'è tanto, quel che è stato, lui, quindi...
0: Questo è un preciso, quel momento.
5: Genau.
0: E si stegna a dimentare il giusto momento, sguadagna 100 francs, ma questo momento non è quel cercenza.
5: Ok,
0: grazie di nuovo. Grazie di nuovo, bel dia della arrivare. E quello vuol dire che da me giovens in avent per 100 francs entro il jackpot de nos Gio de Balapè dalla buonura.
1: C'è moment.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch

0: Gracie Abrams, That's So True, il programma rumänsch in domenica versiantir. Oggi è un bel di d'estet, che non stovese essere un giun problema di chattir un passatempo agreabile e divertivo. Per ci voglio stesse un piccolo input, cosa il calendar dat evenimenti.
1: Il calendar.
0: Alle Sünders kommt ein Event artistik, sulle Chamane del SAC della Lenta a Val. Trenter Glatsch et Infinität ist der Titel. Cinque Artists della Svizzera, la Germania e il Danemark passenten o fem un evne un uscenum ne da ricerca artistica intorno alla Chamane. Kontext e Skizzes, Arrangements e Fotos, surdels Themas, ora, Klima, Algordenza, Fragilität e Stizis umems illa Contregia. Oz muossen il lur lavur, davent della Sünders sulle Chamane del SAC della Lenta a Val. A scuol comincia alle 2 al Festival School Classics, oggi con la Carmina Burana. Il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus presenta Zuat la bacetta del grigium Urs Leonard Steiner ed in collaborazione con un coro indigene la Carmina Burana da Karl Orff in Sela Gurlaina. La prima parte viene cantata ovras da Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, cantata da Sara Begna Janet Sopran e da Casper Curomani Bariton. L'evenimento viene organizzato dalla Società School Classics. Il concerto comincia alle 2 in Sela Gurlaina a scuol. A Nairs, wenn festaggio davent dalles 4 al solstizio de stet, al più lungi di dall'an, con flötes, art e con sot, con l'artista Stefanie Salzmann e la sotunza Simia Cavelti. Pel solstizio de stet invida Salzmann dat experimentier corporelmensch si ovra Feldtime, ozzem es di davent dalles 4 in la Fundation Nairs. Era la squadra centa Turic e la Prediger Kirche, il cor maggio del signor Grigium Canziano, sia nuovo programma con l'orchester Rondo Canziano, le due soliste Lisa Stoll alla tuba e Fabien Romer al clavazin, insieme con l'ensemble vocal Cantarelli. Sul programma sono canzoni concentes e non concentes, canzoni svizzere in tutte le 4 lingue, evergreens, schlagers, arrangiosi dal dirigente Rico Petarelli. Oggi MSD da vendere le 4 alla Predigerkirche a Turic. A Cuira e la Postremise comincia le 5 al concert Return delle Irundelles con Sara Begna Janet ed Elisaveta Parfentieva. Con canzoni da Duri Sialm, Benedec e Tomas Dolf, da Armon Cantieni e John Giuseppe de Runks, al concert Return delle Irundelles, da Vendelles Cinch alla Postremise a Cuira.
1: Il Calendar.
2: Dein Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Fangst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder.

0: Fantastico plop.
1: La domenica con le ondas rumenches, oggi è già il 21 giugno, oggi sorda d'un giat, si tratta qui entro l'impulso di oggi.
2: RTR Impuls.
1: L'impuls vien de la Silvana Candreia e della quinta de sia vita cul giat Lili.
3: Ah, in gat stu es sin esser. Ne gins quitaus, ne ginas obligaziuns, las sulettas incumbenses, dormi, maglia, i a cerca de din liug sul de liv. Bocca mo la moda maniera pacifica di gli animal vali fascinesce mei. Avondusons ha il più sì in gattel ciec, la Lili. Lili è nascida senza els, e da scia venne la deci bene Frida, per quei che l'en conosce nuot auter. Bocca mo son del lieu daventada la patrona da Lili, Lili è daventada la mia compagna. Io mondo la spas con ella, muossela della trix, da high five, tocken fa lumet. Lili dirma dentro mie braccia se io lavoro vid mio pult, se centa sin me space e mio lec, e sesa von casa sin mie scianuglies per tadla il zucials. Un autres plates, quei gat ha infiltrau mia intira vita. Linu lauter venia vesien mei la crazy cat lady, scinsvesa me con Lili, la duna senza fons che viva con in gat. Mo mei disturba quei bo. Lili è mia mossadra. Atras ella imprende lieu da d'esser pli attenta ed ella muossa mi da sta en per me mezza. Mincetton gebein era con grefles.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In disturbi tecnic blockeisch ne part del traffic aviatic in Svizra ed ils discours de page del Stadis Uniz e l'Iran cumenzen. Ils indisch al microfon e Florian Mon, bendi. In una grande parte del spazio d'aria della Svizzera stata serata la domenica di Bunura. Skygate aveva bloccato del traffico aviatico in l'ost del paese. La regione era stata in disturbi tecnici. La capacità del spazio d'aria viene avanti limitata. Attualmente in B-Curonte per cien del sgolz normals possibles era l'aeroporto di Turicchia per tutti. Sind il Bürgenstock cumenzen ils discurs tanto l'Iran del Stadis Uniz, oz bunura il vicepresident american J.D. Vance arriva in la Svizzera centrale. La delegazione iranese con il presidente del Parlament Mohamed Ghalibaf è già arrivata a dir, ed è presenza in rappresentanza del Qatar e del primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif. Els intermediation els discurs can la fine mira de finalizar una convegna per una pace durabile tra il Stati Uniti e l'Iran. L'Israel tace viene avanti il Libanon, da noi indicazioni ufficiali libanesi, sono almeno 7 persone morte in attacchi ordinaria. In pledada dell'armata israeliana, per contro a dici, chi ne ha da negine attacchi israeliani sono il Libanon la notte passata. Il combatti ingrevigiscono le trattative di pace tra l'Iran e gli Stati Uniti. La convegna di base che i due paesi hanno sottoscritto d'accordo prevese era in fine della guerra nel Libanon. Dine razza di droghe di manovra di Parigi alla polizia città in Malec di Pablo Picasso. La procura pubblica conferma che si tratta di un originale. Da sper il Malec an ils investigatours er città hashish, vestidire de luxus e blers de ners. 4 suspectats sein già veniti avanti tre tire. Ulteriori indicazioni di Vardel Mlech nan les autoritats bec fac.
0: La meteo.
2: Od dati per grande parte su lei, il suente medisse formen in cinz nivels de cumulus sur les montognes, quals portan localmen uradis ed urezis, con sonne nel sit del centun. La bellezza aura continuesce in la novemna e di resta fec ciaut. En legge di notte date intorno 26 ed in la regione de Quera intorno 35 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Se le vie del Lai e di Quinta con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
1: Qui in stades le novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
3: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da maestrani.
4: Flot Cesses Tiers al concert Sinjavish. Questa domenica al 21 giugno. Al più lungo di Dalan, fino alle 12, potreis der tres vos javis da musica e saluder con quella a Ciccia Vulais. Al microfono sua compagnia vergianter al Tobia Faler. Javis Giavosa, buon divertimento ed un pacific lui a Sombriva. Vos già vis de musica e non sono ens propri tutti ci vus già visais scaccia tens enti la biblioteca de musica vos tutti già visò potais vos der tres 9 20 25 30 con vos già vis de musica potais er giusto a saludir a ci ci volais 9 20 25 30

0: Pegasus Easy in domenica versanter che cosa il concert sünge vüsch e dose gens süssomischem al partenz a Klostra ter David Kamenisch. Bundis, Sir David.
1: A biengito bia.
0: Sir David.
1: Io ves gratulau bucen al Radio Romontsch, a tu quels ca teicten il Radio Romontsch in a bialla domenica sco e naturalmein in una buona e bella stat. A quei un il bimarsch a gruas uscur un la cappella oberalto.

0: Una bella marcia della Chapella Oberalp. A gruas uscur, già visò de David Kamenisch de Klostra, el già visò con precis quel touch a tuats una bella stet. E de Klostra, genzosa a compadials, der Barla Kaven, ci deslo in visita, ella es normalmente dat Alpnach. Bundi, donna Barla.
1: Biendi, signor Faller.
0: Ci om no ella oz a cesa a compadials.
1: Io basetta mia mamma, la Francisca Cavegn, a noi due mi rende faccio in bide di quella via Laura. Adesso c'è salita tutto da lunge di Manaival, per gli uns, mesi per gli uns, per le figlie della mamma, a tutti beati, a tutti beati, ne vedete? Allora, io vengo in via la domenica, era della tutta la conoscenza, a qualche titolo nel Radio Ramonge, con la canzone Neglas Kocznas da Müstair. Let's ask the again.
0: E precis quel touch da Glenzosa. Grazie fich, Dona Barla, un bel di Adela e da sua mamma Franziska. E in avanti una fich bella domenica.
1: Grazie a te, Maglion.
0: Grazie, addio.

0: las neglas cotschnas da Müstair, Giavijo, da Dona Barla Cavegn, el es oz accumpadials a visitere sia mamma Franziska Cavegn. Cu quel salut de musica, salut la sia mamma e da tuats ce la cognoscia. E duas agenza da cumpadials dall'altra parte del Grischum, nempe a scuol Terletta a Porta. Buon dì, Dona Letta.
1: Buon dì, Ser Tobias.
0: Sia Giavijo de musica e sia salut fus.
1: Also, sia, idee, so sia, c'è noi cent'anni la Carmine Burana qui a scuol, despo Giove de Saira. Ed in postutto il saluto van a mie colleghe e miei colleghi de Chant, c'è noi cent'anni la Carmina, il gran concert di la Halle de Curlaine de Glaccio de Scuol, e tutto l'orchester, il dos dirigente, il maestro Urs Leonard Steiner. Hai, ed è un concert da bellezza, dove a noi saremo, la sala de Curlaine, la Halle de Glaccio, c'è noi qui in Giardina, che era vaira ben occupata. Ed è stato un concerto fantastico e heile ringraziare da tutto questo su Nizza Tellara noi su Schneid, qua è stato Fitchbell ed è oggi dovevamo dire le due e siamo l'ultimo also l'ultimo concerto ci ci voglia, ci ci attempi voglia, des nir perché ci dis unic e hai, also mi fa piacere da tutto questo per la parte e per aiutare questo del concerto
0: Insieme col Golden Gate Symphony Orchestra zuot la bacetta del Grischum Urs Leonard Steiner in collaborazione appunto con Chantaduras scudona Leta a Porta e già vi ho un buon concert sprenze vem gera liet
1: con questo hai speranza Cici di strofce uniche con questi americani hai detto c'è una bella atmosfera e detto c'è Sin kit ci ha dato dopo l'ultimo anno, dal 24 o dal 26, hai dei son speciali, dei bei, hai come vent tutti semmoli, e dei son i vale la pena di venire al nostro concerto.
0: Qualcosa per tu, se sono fans di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini di Mena, o se mi sdì alle due.
1: E Carlo Orff.
0: E Carlo Orff, naturalmente. Quello che la Carmina Burana. Ma è da letto in lui, ci vengono ercianti le opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.
1: Sì. È quello corretto? Preciso. E venuto cent'anni fatta a moce in Sons Romancia, il primo, cioè la prima parte del programma, e da voi venuto cent'anni in tocca di Nabucco.
0: Voilà.
1: Fascinante. E c- per tutti.
0: E l'ora dopo è rinche la svus, soprano della Sara Bigna Janet e bariton del Jasper Curomani. Dona Letta, Adela, un fichbun concert ed in avanti una bella domenica.
1: Grazie, e stessa manch ed un saluto a Quera.
0: Grazie, Fitch. Nus tagens, sia già vis de musica al Cormas do de Surawa, con la Giufna Mur.
1: Grazie, Fitch.

0: giuven amur del cor masdo da Surawa, già vijo da letta a porta da scuol ci centa er scucciantadura, onse mesdì alles duas in sela gurlaina a scuol la Carmina Burana ci aspoira taglierlo il ram dals scuol classics. E da scuol genzoasa direttissima a Vrin Teresa Caviezel, bundi donesa.
1: Bendito Bia. Io ves budien salidau, mia cara famiglia, mio caro Malbert, mes ninos car de Fons, la Chiara del Flavio, ad un grande ringraziamento a Delz per il grande sostegno che noi stiamo ricevendo.

0: Eleni, da Tall and Tall, Giavijo, da Elsa Caviezel, da Vrin. E da Vrin, Genzosa, Ingrid Jumcentrel, Süssavonin, ter Claudia Barandum. Bundi, donna Claudia.
1: Ma bundi, tot si sembl. E se è de ozzi un Giavijo tot speziell. Gers, no varon prasar de mi Giavijo, ma è Giavijo di toten hosen. Quella canzone ce ne do tres. E saluti in casa mia figlia, ci deve giocare il concerto, gran. E Natale Weber deve giocare il concerto. E quando si non prese la musica, mi displese. La prossima volta ci avviso di ciò che ciò per quelli ci tagliano altra musica. E a tutti, tutti una bella, bella domenica. Io sono su te con la musica Totenhosen.
0: Dalla Natalia Weber, Savenz, c'è le fan di Totenhosen.
1: Ah, è bella, Natalia.
0: E la Zves, donna Claudia, ella è naturalmente er fan di Totenhosen.
1: Ma logic, logic.
0: E osa ta glenz, la canzone c'è la Zgevuse, steh auf, wenn du am Boden bist. Una fitch, buona canzone. Was hat da glänzt quella? Grazie fisch donna Claudia, Adela in Avent, una bella domenica.
1: Ciao ciao.
0: Grazie, addio.

0: Die toten Hosen, steh auf, wenn du am Boden bist. Giavijo de Claudia Barandum de Savognin. Il postup per sia figl, ci des un grand fan de Die toten Hosen e per tuots sias cheers e tuots ce la cugnoscia. E de Savognin, genzoasa, zurevia il pass a Sameden ter Maria Bergamin. Bon di, Donna Maria.
1: Bon di, Tobias.
0: Donna Maria, ella saluda a ci.
1: Eu nous salidei nossas filhas, com beadis, urbeadis, a luz salideis e teu filho de Camões, a Labea, com o Bidi que nos vendiu, a sua entre salideu a nossa Clara, da Blumenthal, da Denise, a todos quantos que conosco-nos, a de Bidi, na bela domenica.
0: El tuch musica, respectiv la chansum, celas javuja, o nom Pajazzo. E nus vens chato la versium del coro del regiment d'infanteria de montagna 36 e quel taglenzosa. Grazie fic, Donna Maria, ad elle e sia famiglia in avanti una bella domenica.
1: Samiglion tamen, grazie fic.
0: Grazie, addia.
1: Grazie, addia.

0: al coro del Regiment d'Infanteria de Montagna 36 col bel touch Pajazzo, giavisò da Maria Bergamin, da Sameden per tua zia famiglia e da Sameden, genzos in surselva, a Brail, ter dona Imelda Schmidt. Bundi, don Imelda.
1: Bundi, Tobias. Io lascio che da mezzo fondo con famiglie, tutte in conoscenza, apparenza, a plesch von Solidar, tutte le pistole, per le salve, sono tutte a Genevon in Biala Stat, col San Carlo Marsch.
0: Al San Carlo Marsch, vens chato una bella versione, suneda dalla Società de Musica da Surawa. Don Imelda, quel taglenzo se fisch gugent e già vigenza della in avent una pacifica domenica.
1: Grazie, Tobias, grazie.
0: Grazie, adia.

0: La Società de Musica Surawa con la Marcia San Carlo già vi dat Imelda Schmidt de Breil e la saluda con quel touch a siesi fans, concens, torals parents ed impustüt als pesters ci sum al moment ad Alp. E de Breil c'è ossa a Lyon ter dona Hermina Palì. Buondì, dona Hermina.
1: Bien-gi.
0: A ci volesse la gugenza saludì?
1: Io volesse salutare e qui nada che è stata su Rhein, la Catrina di Plaza Svenzin. Noi veniamo il venerdì in una bella fiesta ad elaborare su prendere parte quella, per quella se oggi già ad elaborare musica ad invidi anche la stessa vina bon se una e flo vina bon. A io mi mettevi di cugina ad elaborare la canzone. La canzone è sociale il sole il co ubriu danista manasa.
0: Quel tuoi giovenza pront, c'è cugina si om al momento giusto in c'è da fu?
1: Io sai, si om o io da scuola, el fa bien con te io donna, ad ella me ne è in favore da cugina abra el fa ploco.
0: E già vis,
1: è
0: già vis, buon appetit, donna Hermine, ciò che dopo c'è se buon de gentir. Ed in event una fitch bella domenica. Grazie fitch, nus ta glens al touch sulei del cor uvriu Danis Tavanasa.

0: al cor uvriu Danis Tavanasa cul tötsch Sulegl. Giavijò da Hermina Palì da Lion per sia quineda Catrina de Plazes. E da Lion c'è nzossa d'andiast ter Daniel Alic. Bundi Daniel.
1: Sì, io le sesse li da la io di tot in quella caliga che ho che io sa le a quelli che conosce mai de menaivano de lunch le dein Station sind quasi kalliere Kerl, deine Beibrite der Plie. Ja, quasi fuss tot.
0: E nu svens cernia un tötsch del cor mischadau andiast, al tötsch se saulza di legria, quel taglenzoasa. Daniel, Adel, in avent una fitch bella domenica ed un pacifico la sombriva, era Adel. Merci, adia.
1: Adia.

0: Al cor masdo andiast se salza tilegria giavijo da Daniel Alic per tuats citil cognoschen e dosse gens aglion ter Ida de Florin. Bundi don Ida.
1: Bien di, signor Saler.
0: A chi volesse la gugens saludir?
1: Al Patrick Diaw lesse un gugens saludar al Nico. Angrazia fec per la biala fiasta che nos vengiu ier in favor de siu trentavel. Che è la mia mamma, entro San Giuseppe, la mia figlia, Adel Mattias, che è creato grado in lau, che già da tutti in bella domenica, che tutto molto bene.
0: E qual è, volesse la fare con una canzone da Willy Tell, ci dice, ci ho, sto a dire, un titolo ci si fa perfetto, con la bella ora ciuda da dozzi, Dini Sel, a chli la bamba la la. E quella è la tua. Donida, grazie Adela, in avanti una bella domenica.
1: Con di visione di cuore, grazie.
0: Grazie, addio.
1: Addio, grazie.

0: Vilitel dinisilach li la bamba la lo, già vijodet Ida De Florin da Lyon, ella saluda con quel touch musica al Nico per la bella festa da 30 anni, c'è l'oggia ir, ella saluda sia mamma e da San Giuseppe e da sia figlia e con quello essens già dall'ultimo saluto de Dots del concerto in Giavush da questa domenica al 21 giugno al più lungo di Dalan. E due se guadens, naturalmente c'è Cici guadagna al Büschel Flors de Dots. E tir la Büscia, ordels già vius de musica de quest'ora. E naturalmente augmentens la tensione, come as diren ci po' als Fülls. Al Büschel Flors guadagna Franziska Cavegn da Compadials. Cordiale gratulazione, già gust vid il Büschel Flors de Flora.
1: Il concert Singevich.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: E dos es giabotles dudes, lura do quelles novitates odskuler vincaduf. Sperescia restais l'intervi e giavis un buon appetit.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils discurs da Pasch tranter l'Iran e ils Stadis Uniz han cumenzà e da Turice ne giufna che revenide blessada durant i nurizi morta. Egli las dodis, mio nom Erwin Kadov, benvegni. Sin il Bürgenstock in il Canton Sozilvania han cumenzà ils discurs da Pasch tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. La fina mira è di lavorar vin avant la convegna da Basa per contangere una Pasch durabla tranter ils dus paiais. Oza Bunura è il vicepresidente americano J.D. Vance arrivà in Svizzera Centrale. La delegazione iranese con il presidente del Parlamento Mohamed Ghalibaf è già arrivata ier. Er ils Stadis Intermediation, il Qatar ed il Pakistan in presenz. In convegna definitiva pudesso andar eifer 60 dies, iva consont per il programma Atomar iranais e per una stabilizzazione durabla della regione. L'Israel attaccia vin avant il Libanon. Tenor indicazioni ufficiali libanesi saien almeno 7 persone morte in attaccia ortlaria, tranter quelle in ufant, in donna e 2 persone più veglie. In pledader dell'armata israeliana per contraddic chi naia da nagina attaccia israeliana in il Libanon la notte passata. Il combattimento in greve gestion, le trattative da pace tranter l'Iran e gli Stati Uniti. La convegna da base che gli due paesi hanno sottoscritto da Kurt prevesa era in fine della guerra in il Libanon. In una giovane di 16 giorni che era venuta blessata venerdì sera durante i nurizi in la città di Turic è morta ieri in l'ospitale, che la polizia comunica. L'urizia aveva furiato durante radont 2 ore sulla città. La giovane era venuta tucciata in Rom che cruda giù. Pliras persunas eran venides blessadas. Las forzas da gita en stadas cienziadas in acciun. Dina razia de drogas da manaival de Paris a la polizia città in maleg de Pablo Picasso. La procura pubblica ha confermà chi sa tracti din original. Da sper il maleg an ils investigatur ser città hashish, vestidire de luxus e blers de ners. 4 suspectats seien ja venits avant trecira. Ulteriores indicaziuns davart il maletg nan las autoritats beig fatg.
0: La meteo.
2: Oz da meun dati per gronda part sur l'egl, il zuntremez disse formen mincia mai incins nivels de cumulus sur las montognas. Quels porten local dracciadas ed urizis consont en il sit del Cantun. I fa vin avant gelires con infin 26 gradi in Lengerinota e 35 gradi in la regione d'Aquira. Per fin sin il pass del Bernina e si riquintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin les vias da ed enturn lai e si riquintar con disturbis del traffic la regione della Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pacific tres la domenica dels 21 giugno col Chanel Rumensch nus godens e ce ne voti na vossi las elezions grigiumes da 21 evna scutuna que was in engia digna e di las vals del sud sur del fat ce lur regiums nu sun più enti la regenza grigiuma e quen contents sum als politikers col nov sistem dat elir il parlament ci desnia trovo qui stampa la seconda vota las respostes udins in questa mezzura spereste restas andervi mia nom Tobia Faler già vus in interesse Santa mezz'ora in nostra compagnia.
1: RTR.
0: Unic e simpatico.

0: Oz es domingia el 21 giun, oz 21 evn al Grischum, c'ernia una nova regenza. Els cincelets sum Martin Bühler, Markus Caduff, Carmelia Meissen, Peter Payer e Valerie Favre-Acola. Quel quintet vol dir che l'engia digna les vals del sud non sun presentes als prossims 4 ans enti la regenza Grischuma. 4 candidats de quales regiums non sun rivos enti la regenza. La Milena Bassin ha domandò ad un per politikers de quales regiums che ce pensen de quella situazione.
1: C'è qui es pcioce un giun del Grischun del sud esi la regenza, tra cui sun ils engiadinais domandos d'accord. Perché l'interesse delle svals del sud e l'engedina vengono tutti in resguardos della regenza e già il Parlamento fare un sforzo. Qui pretende Franziska Preissig, deputata del Gran Cussal del Partito Socialdemocratico e dell'engedinota.
2: Das ist sehr schade, weil wir sind die einzigen Regionen, die tatsächlich auch noch dreisprachig sind. Das heisst wirklich auch ein Sprachenverlust. Einmal mehr müssen wir darum kämpfen, dass man einfach auch gehört wird bis in die äußersten Südtäler. Und das heisst umso mehr, dass wir Grossrätinnen müssen zusammenhalten, um unsere Anliegen aus unseren Tälern auf Chur zu tragen.
1: Tja, oder sem der Surpilierko ist die Responsabilität, weiss er Jan Domenic Parolini del Partie Il Center. El es enche fin la fin de l'an l'enche di nais la regenza. Zieva e genque da surpilier ils oters cusliers e cusliers governatives.
3: Mince regent sto esser sentir responsabel per tot il centun e far politica per tot las regiuns e noge in un centun decentral e des da torre sguarte ir sulla regiun. Però naturalmanc se in usas ves l'experienza e la perspectiva di una val perifera con l'Engiadina o las vals del sud, si quai influenzesce naturalmanc ir las decisions. Quai in quell'experienza ne è fatta d'una d'erce.
1: Ed in più non sai a quei una decisione per adunna.
3: E spero che per la prossima vacanza si possa correggere qua ed erce.
1: Questa volta era la scelta grande per avere un rappresentante o rappresentante del Grischun del Sud in la regenza. Con Nora Sarazzi-Cazzin, Aita Zanetti e Reto Bot, hanno tre persone dell'Engiadina candidò e Maurizio Michel Schuber-Gagliot. Tenor Jan Pult, che ha la vista da Dorwart, sai quella letzce della regenza per s'ingagere per tutto il centun, il Grischun del Sud. El è consigliere nazionale per il Partito Socialdemocratico e fa politica a Berna.
4: Qua è displace ed è creare qua è deplorabile, ma è la decisione del Pöbel Grischun. E qua vuol dire che questi cinque ci sono senti la regenza hanno la responsabilità di s'ingagiare per quelle regioni che non sono rappresentate e ci fanno qua non sto essere un problema. Però è dispiace naturalmente.
1: La chance era qua e di questo decis. E tenor il domandoso e la domandeda per me oltre sorpilare questa incumbenza. Der Sterent per l'Engiadina e les Vals del Sud.
0: La Milena Bassin ci ha domandato a politikers dell'Engiadina e les Vals del Sud se ci pensano che le regioni non sono le prossime 4 anni più la regenza Grischuma. Scusa qui a tu noi in quel connex in Engiadina, te la lieto in via, con l'audienza giusto scoprossima.

0: Mezdì sulles ondas rumäntschas, giavüsch in avens bum appetit. Ans wenns du studiert, se c'è politikers de l'Engia Digna, les vals del Süd, dijen, c'è lur regiums, nu sum als prossims quattro ans pü presentes, illa regenza grischuma, nus wenns erdumando a lietz un via in Engia Digna, c'è c'è pensen da quel fat. E schels quattro candidats da quelles regiums, c'è nu sum nias cernias, sem forse pilot d'avent vizendaivel mensch wuschs.
1: Ma qua potrei non schon dire, perché quelle persone si interessavano, quelle le venivano, si deve più possibile recitare due o tre o quattro, e una creccia una svezza ritratta per uscire.
2: Ma forse può essere per la regione in paese, ma i deputati per i tazzanetti, qui, ma è creccia, uscisco ci di sosse sehr buon.
3: Ma in principio se si schon per uns organizzare in Sicilia Melder e loro si vessero blanan un candidato che fosse stato valabile e oramai è nu nov questa Valerie Accola e questa però era una domai ora una fitch buona scelta che è stata a disposizione.
4: Ecco, retrospettiva è uscita, c'è questo in tutto il vento svesso, la svolge di una lotta, e apro per l'intervista con Nora e con Aita, e tutti usano di cifuse ad analizzare quel modo pro, ma più che facile è uscita, c'è questo in Vizendavel, ma in tutto il vento svesso, c'è questo quando è stato il caso, questa forza bestù, per Nora, di normale.
0: E ci c'è venuto erenza domando alla lezza in via in Engiadigna, ci c'è aspettano della nuova regenza?
3: La fin des Quins an questa smetterein pel Chantun in Abe pel Engiadina. Es esperesche veramai in Chaduna, c'è questa smetterein per l'Urvalada, ma in sé is quai fos, quai sono das grandes Cusliers, si svesen de metterein per la Valada in Uela als commembers della Regenza.
4: Nein, ho schon fast gesagt, dass man püsses, dass l'Engiadina der Repräsentant der Regenz, scodit als ultimes Ons den Repräsentant Fitch Bank, und Domenic, wo sie sind ja 4 Ons uscea, und da wo in 4 Ons waren die prossime Possibilità. E crea in Digio in Tatsch nanese.
5: Klar, c'è una new speranza, c'è un dell'Engiadina rivaint, questo è natural, però, hai, questo è il buon c'è l'esrivadaint.
1: E c'è qua in orden, perché c'è quel partito, il più grande partito, c'è non vai in osso, c'è del 12 o 15 anni che sono qui stati rappresentati là, quasi quando era proprio del tutto in clientela.
0: La nuova regenza Grischuma, c'è il Grischum o c'è nia precis o c'è 21 evna. Il Grischum o è eletto un nuovo parlamento con un sistema di delir c'è da un po' di discorrer e c'è da un c'è d'una di discorrer. Depi da quel e c'è il nuovo e vels deputos dicendo quel udins giusto in un per minuto.

0: Casway.
1: Gianter in compagnia del program Rumänsch, precis un evnis passede de spöles elecziums grischumes. Als partias ils politikers em gia tempo ose dat analysere un po' als resultats e declapere un po' distanza. Al nov system da de leer oder cio dode di scuorer. Que is la seconda volta cio il grischum oilet con un nov system. Quel nov system ha non proports dobel, pi bot is questo al system da Majorz. La Milena Bassigno volia savare dels politikers scia sain contents col nov System.
2: Per dire ora avanti, er le opinioni del sistema del proporz dobel vem ordagliotter il grand cussal, o scescu circa termince tema. In Grigion docque 39 circuls de leger. Il più grand es cuira con 21 sets il parlament ci rappresentan passa 30.000 abitants ci pem ira vugir. Ed il più piccin es Avres, con un set ci rappresenta 159 persunas. Da quels mini-circuls cumbe un set d'oque püs. E precis quels seien il problem del sistema del proporz dobel, que menage la deputada della Verda Anita Mazzetta. Per quist sistem venien nempe cernias chos ed er partias.
3: Per mai è il sistema del proporz dobel in bien sistem, in sistem è fair. Nus men aber il problem che nus ven circuits extrem con extrema differenza di grandezza. Allora, hai per me un problema su tutto, il circuito che una persona sa mi elegida, questa sfalsifica la veia del pievel.
2: La Verda ha tra le elezioni guadagnò 5 sets vittiers. Se restenz del exempel, allora ho una voce d'Avres vigerda più paese cu una voce a cuira. Tenor Anita Mazzetta svesta parterend ils circuls usche, che tuts sunt circa istes grands. Un exempel fus de parterend ils circuls tenor regiuns, di mena che Avres tuce tra la regiun via mala, scuter gers otters temas scu uffizis e tribunels ergia. Que fus tenor Fabian Kollenberg, deputò del Partie il Center, una possibilitet.
4: Poi a fosse una variante che si va sulle regioni fanno al proporz, allora fosse nel mio giudicato possibile fare un proporz normale, ma poi in doppio, dentro in questo modo sociale, la montata delle nostre regioni, che si va a diventare rappresentare il canton che è il cosa è grande.
2: Più persone del centro hanno fatto già le vostre, ma non sono le

0: Domenica mezzdì sulla frequenza rumencia da Stet, o se è giusto sto la mezza, te non so di sosse le gratulazioni.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Quattro gratulazioni sven sclapò fignos inscritt per le gratulazioni del Dots, un a Salof, un a Match in Tirol del Sud e due a Müstair. A Cici vi gratulò con c'è musica e c'è bums giavus. Od in sosse giusta è su Maltovia Faler, giavus un Pacific mezzdì, in avent buon appetit ed un bel più lungi di dell'anno 2026. A Müstair può Tatiana Cenet festeggiare sia anniversari da 38 anni. Queste linee sono rivede per ella da ses genitors. Ciara figlia, per te 38 avel 9 anni da vita, ad gratulain da cora manc e già vizhain blera sandai fortuna per l'avenir. Bleras belles ures con te ciara famiglia, simple manc to quai ci tocca pro, sentia via da mincia di per essere contenta. Quai a già vizhain da tuo cor, teis genitors. Els gratulation con una canzone dat Alvaro Soler, con calma.

Alvaro Soler, con calma per Tatiana Cenet de Müstair, ci ha oz anniversari de 38 anni, già visò de sies genitors. Se es vada Müstair un po' più in giù, in Fnust, es rivi in Sakura a Matsch. L'ost ha Priska Grunsch de Rungs, ed ella può festeggiare oz un anniversari arduant, ella vegna oz se senta. Questa gratulazione è nida per ella. Cordiale gratulazione, sintiu si son tavel natalezi ed in a biala fiesta già vision a ti tes genitors Marcella e Luis, ties sores Matilda, Martina e Renata con famiglias. Elsas già vision per Priska Grunsch de Rungs al cor masdo de Surawa, insemble con la Societe de Musica de Surawa, con Gabrielas Song.

Al Cor Majdo de Surawa, insieme con la Società de Musica de Surawa, Gabriela's Song. Per Prisca Grunsch de Rungs a Match in Tirol del Sud, Giavijo de ses genitors Marcella e Luis, e ses sors Matilda, Martina e Renata con famiglias. Un anniversario dat 81 ans, pognir feste gioz a Müstair, la Bettina Doblerotz anniversario. Adela ven gratulò con quistes lingias. Bettina Dobler de Müstair festa gioz seis 81 aval anniversario. Per tes di da festa ad gratulaina da tuo cor, nutte giavujain bel melder, sanda, fortuna e bler plagiair in tot quai ce tu fasch. Grazie a Fitch per tes grand sustegn e per la lavur ce tu fasch per nus tots. Ialdoz la festina d'anniversari e piglia be pacific. Les gratulaziums vengan da tes om Mattias e dat Yvonne cun Jörg, Stefan e Roman cun Daniela. Elsas giavujain per Bettina Dobler la perla zopada dal cor da Baselgia Müstair.

La perla zoppada dal cor de Baselgia Müstair per Bettina Dobler de Müstair ci può festeggiare ozia o centunivel anniversari già vissuto da sia famiglia. A Salauf può Aldo Capeder festeggiare ozia anniversari dat 805 anni, queste linge sono nide sparel. A Salauf festivesse oz Aldo Capeder ses 805 aval anniversari. Sen quel dé de festa ils migliers giaveischs s'han adat ed anc blers bels moments d'antops sel banc davant la nova botteia a mezz Vischnanca. Aldo è sto con sia famiglia caloster a Zitail o cantò an blers cors, dirigia il cor masdo Stierva Mon Salauf ed accompagnia cugl orgel las messes a Mon. Galdeschots en bel di con tia famiglia, parents, ameis e vagins. Da to cor, tia dona Clerli, las feglias con famiglia, tes biadis ed il piccen zot biadi, fadri. Els tuats, già vision pel 805 evel dat Aldo Capeder un touch del cor masdo Stierva Mon Salauf, nempe la noc desiderada col text da Duri Lozza, con una melodia del componista Armon Cantieni. Nos adins la registrazione della 22esima festa distrituela de Cent Alvra Valragn Mosè Moesa dall'anno 2003 a Riom.

0: Al cor masdo de Stierva, Mon Salouf, culla noc desiderada de Duri Lozza et Armon Cantieni, illa registrazium de la vencia doasevla festa distrituela de Cent Alvra Valragn Moesa dal 2013 a Riom. Già vijò per Aldo Capeder de Salouf, ci ho svesi una volta dirigia quel coro e ci può festeggiar ozia o 105 anniversari. Adel gratulation sia dona Clerli, le figlie con famiglia, sia abiedis e il piccin zoat abiedi fadri. Da nostra part cordiale gratulazium. La tazza de RTR, quella tramettenz è rotz a quel 5 anniversari. Oz è rivede tris Marionna de Florin de Muster. Ella regala la tazza a Siom, 5 anniversari.
1: Io gratulas bugien a meu caro Bruno de Florin, che vuol dire l'antica famiglia, la Karin, con Marco, al Severin. Gratuloin al Bruno de Florin de Muster, per venir, tutto ben senza il 69 aval.
0: Bruno De Florin survén la tazza de DRTR per sia 69 evel. Je vis un bel anniversari e plagiar vide la tazza. E duas esses vus l'andervi. Gratulazions e je vis de musica. Per ci era d'una cioz anniversari a spodir 3, 900, 20, 25, 30. Ed per WhatsApp a spodir 3 gratulazions inscrit. L'ura simplemente senza je vis de musica. 079 200 70 07.

Matthieu de Funz col contracant Vallada, Giavijò de Marcelino Fluri de Braille, el gratulescha con precis quel touch alla dirigente del cor viril de Braille, Andrea Veragut de Grot, Cioz 55 ans, ad un conciantador de quel coro, Albert Cabernard, Cioz 61 ans, Erde Braille, e da Bruno De Florin, ci ho oz anniversari da 69 anni. Vostra glasse gratulazioni, sul Chanel Rumensch, o se slura giusta luna. La slinge su min event avviertas per de tre vostre gratulazioni, cungia vus da musica. E che cois? Musica del sud dell'Italia, della Sicilia. Giusi Ferreri, partiti adesso.

0: Giusi Ferreri, partiti adesso, vostra gleis las gratulaziums in domenica als 21 giugno sulle ondas rumenches. Nus gens a Brail ter Matilda Cabernard Tenner. Buonasera, donna Matilda.
1: Buonasera. Io les pugenge già tutto bien nias car fill Albert Cabernard che fa per nus tutto davant de vos scocchia e zaccia e Allo, già vi già nos abbreuna la dirigente del Corvil, tutto tot bien, ella è una buona accada fidaiva, la dirigente, perché senza la dirigente se ne è buona cantata.
0: L'Andrea Veragut di Groz, 55 anni. E sia figlia Albert, o quanti anni?
1: E la otzi somtin.
0: Sa sentun ans. Erda nostra vart cordiale gratulazium, dopo una piccola festa d'anniversario, otz?
1: Oggi è che la famiglia sono te.
0: Allora, già vi una figlia bella festa. Ed ella so già vi per se figli un touch del cor viril de Braille.
1: Te, te.
0: Non sens mi sento.
1: E conto la abschlag vessens naturale giù il cor viril. Al cor baseglie de Dardin lo conto e consumab.
0: Ah, super, super. E la cianzum c'è la cernia per oz es al cor viril de Braille con spelflem. A Braille e quella tagla in grossa. Grazie, donna Matilda, in avanti una bella domenica della.
1: Grazie, il signore.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

al cor viril da Braille, spel flem a Braille, Giavijo da Matilda Cabernat Tenner, ci gratulescia con quella chansum a sia figlia Albert Cabernat, ci fa festa girozia, anniversari da 61 anni, e dalla dirigente del cor viril da Braille, l'Andrea Veragut de Groot, ci fa festa girozia, 55 anniversari. Che cosa sono le gratulazioni? In domenica, al 21 giugno, per dir tre gratulazioni a Ciera Duna che conosciai il suo 8 anniversario, 920, 25, 30.

0: Elton John, I guess that's why they call it the blues. Udia al radio Ciemetta Rumänsch. 30 minuts passò l'una, vostra gleich als Gratulations, questa domenica als 21 giugno. Il Christian Huber de Castrisch voles ergogent gratulier alla dirigente. Buonasera, Sir Christian.
1: Buonasera. Gratulati, vi dato bene ad Andrea Federgut in sesto, conto giugno. Aber l'anniversario, che la stette in peron, che è dirigente che del corme si dava da che strisce. Ed è che non si mette il momento per la scuola va in avonna, per la scuola va in avonna.
0: E la canzone che vuole scogliente già vigere, perdona Andrea Veragut di Grot?
1: Letta vien da mio figlio, da Mattias, che sta al strappo alla scuola. La scuola und die Schlümpfe, ich habe Geburtstag.
0: Che cosa tu ne nota una bella canzone. Grazie fitch, Sir Christian. Nostra glänz die Schlümpfe, ich habe Geburtstag. E da vos in avent una fitch bella domenica.
1: Des milion da vos è di questo.
0: Grazie, addio.
2: Tra la la la la.

Die Schlümpfe, ich hab Geburtstag, Giavijo de Christian Huber de Castrisch. Pal anniversari de 55 anni dat Andrea Veragut de Groot, la dirigente del cor viril da Brail in Surselva. Che cosa sono le gratulazioni sul Channel Rumensch? Gratulazioni pudais in avent der 3 sul numero 900 20 25 30.

0: Stefan Eicher, El Viens Me Voir, vuster gleis las undas rumäntschas, oz al pü lunsch di dell'an, quis 21 giun 2026. El telefon de las gratulaziums es nia calm, fitch calm, edi cun qual ople metta dia. Ans la fin guardenza in cecici guadagnots, las duas entregias libres pel bonia in giardinia scuol, ed ed event mels fülls, cun tuas cien clapuots gratulaziums. Or de quels tiri un, e sin quel sto el nom Albert Cabernard da Brail in Surselva. Albert Cabernard da Brail survegn duas entregias libres pel bonia giardinia scuol, direttissima per posta. Ce vis già ossa ger plagiar cu fer el bagn. A tuas c'è mozza anniversario in cinota, da nostra vart tutto il boom ed un bel dì da festa. Al microfono piglia cum Giol Tobia Faler, in avent una fitch bella domenica, un pacific lui assombriva, e ste ben.
1: RTR, las gratulazioni.

Bel championat mundial ha ni domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricò da nossa nazionale con la sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Marlen Reusser ha guadagnato il Tour de Suisse delles Donas e la conferenza sin il Bürgenstock ha cominciato ed ha ercia giunà problemi dal traffico aviatico in Svizzera. Il Las Duas, mio nome è Erwin Kadof, benvenuti. Triumf total per Marlen Reusser al Tour de Suisse da quest'on. Sönter che la ciclista svizzera ha guadagnà ier la corsa contro l'ura, a Reusser er guadagnà oz l'etappa royale in circuit intorn Villars-sur-Ollon ed uscia il classement general dal Tour de Suisse. Er l'an passà ed il 2023 aveva Reusser già guadagnà il Tour de Suisse. Il traffico aviatico sulla Svizzera è stato restringito avanti mezz'di ed attribuire ad una panna da radar. Quella è stata usata per indirizzare a corta vista in una zona del Scumont de Sgular sulla da conferenza da pace tra l'Iran ed gli Stati Uniti, il Bürgenstock. Per via della panna, in 12 arrivate e 14 partenze venite annullate ed almeno 60 gols in ritardo. Intanto funziona il traffico aviatico turistico più o meno normale. E in il Bürgenstock e nel Canton Sud-Silvania hanno il discorso da pace tra l'Iran e gli Stati Uniti cominciato. La finamira è di lavorare in avanti la convegna da base per contangere una pace durabile tra gli due paesi. Oggi buon'ora è il vicepresidente americano J.D. Vance arriva in Svizzera centrale. La delegazione iranese con il presidente del Parlamento Mohamed Ghalibaf era già venuta ieri. Era il Stadis Intermediation, il Qatar ed il Pakistan in presenza. In una convegna definitiva potesse andare a fare 60 dies. Iva consont per il programma Tomar iranese e per una stabilizzazione durabile della regione. In Israele vesen 9 di 10 persone l'Iran sco vittor della guerra in la regione. Quede musa in ricerca rappresentativa dell'Università Ebraica da Gerusalem. 83% in plin avanti della vis che la campagna militare israeliana aia flaivlentala se girtata a lunga vista dall'Israele. E 73% non bec carti al prim ministro Benjamin Netanyahu, cura che quella ha dit che l'Israele aia realizza importanti successi in la guerra ed elimina una periclitazione existenziale.
0: La meteo.
2: Oggi da me un dati per gronda parte su lei, il centro mezzodì si forma in minchia mai in 5 nivels de cumulus sur les montagnes. Quels porten localma in dracciadas e durizis con sont en il sit del centun. I fa vinavant celires con infin 26 gradi in legge di nota e 35 gradi in la regione de Quira. Per fins in il pas del Bernina esi de quintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias da ed en turn lai esi de quintar con disturbis dal traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tal RTR.
0: Cun sempre verts. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En Israel vesa la giaut l'Iran sco victur da la guerra e Marlene Reus ragudegna il tour de Suisse de las donas. Igl las trais, miu nom, Erwin Kadov, buon vegni. En Israel vesen 9 de 10 persunas l'Iran sco victur da la guerra en la regiun. Quede musa in una ricerca representativa dell'Università Ebraica di Gerusalem. 83% in plena avant della vis che la campagna militare israeliana aia flaivlentala, si girtata lunga vista dall'Israel. E 73% nan bec carti al prim ministro Benjamin Netanyahu, cura che quella dic che l'Israel aia realizza important success in la guerra ed elimina una periclitazione existenziala. Il presidente iranese Masoud Pezeshkian sa musa pront de desist dalla bomba atomara. Tenor l'agentura de novitats Irna ha el dic che si fece da basen possa el eradar a scritti una garanzia che l'Iran na venia in l'avenir bec a perseguitar in program d'armas atomaras. Sebain in tala garanzia fa era part dalla dal discurs actual sin il Bürgenstock a Pezeshkian lascia avert. Davart las contractives cun l'inimi mortal ils Stadis Unitz e ils Amussada buna speranza. Las convenies den Finossa seien en interesta l'Iran. Kil traffic aviatic sur la Svizzera e stare strangio zavant mezzdì ed attribuir ad ina panna da radar. Quella è samusada per coquinsa indrizza a curta vista in a zona da Scumont da Sgular sur il lieu de conferenza da Pasch tranter l'Iran ed il Stadis Uniz, il Bürgenstock. Per vida la panna en 12 arrivadas e 14 partenzas venidas annuladas ed almain 60 sgolz angi retard. Intanto funziona il traffico aviatico turic più o meno normale. Hier è un veicolo ars sin la via de Nalps sur Sedrun. Tenor comunicazione della polizia è in manegion sin via con un tractor con charanex per animals che fim è entra in la cabina. Il manegion se è in sigirtat, con agit da d'autres persunas che erano in via e si riuscì da distacciare il caranex e dir con quel ort la zona da privel. Il tractor è brigia ora dal tut ed in a sciarpa a piglia fieu, ma ils pompiers han pudi stizzare il fieu. Triumf total per Marlene Reusser al Tour de Suisse quest'on. Sönter che la ciclista svizzera a grugna ir la corsa contro l'ura a Reusser ergo degna oz l'etappa royale. In circuit in Tour Villars-sur-Ollon ed uscia il classamento general dal Tour de Suisse. Er l'on passà ed il 2023 aveva Reusser grugna il Tour de Suisse.
0: La meteo.
2: Oz e da me andati per gronda part sull'egli, il centro mezzodì si formano menciamai in cinz nivels da cumulus sur las montagnas. Quels portan localmente da racciadas e durizis con zont en il sit dal centun. I fa vinavant celires con infin 26 grads in Leggerinota e 35 grads in la regione da Quera. Per finzen il pass dal Bernina e si da quintar con 20 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sind l'autostrada A3 di Jai Colonos trant a Rotenbrunnen e rechen au la ponte in direzione nord. Jeder quintar con infin 20 minutes de pli temp da viati. La polizia supplicesce da restar sin l'autostrada. Sin las vias da ed entorn lai esi da quintar con disturbis dal traffic, la regiun e la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: RTL. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTR, nuove che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En Francia vengono 100 scuole serrate per via della cialira. E Ronja Blöchlinger vien seconda in la corsa de cross country a lei. Il era squatter, mio nome Erwin Kadoff. Benvenuti. Per via dell'onda di cialira, con per part passa 40 gradi, restan passa 800 scuole serrate da meun in Francia. Ulteriori 1800 adattescen lor instruzione e tramettan a chiazza scolares e scolares già bauti il suo intermezzdì. In certe regioni mettono le autorità a disposizione denari supplementari per apparati di climatizzazione e ventilatori per chi possa fare esamens malgrado la cialira. Il presidente iranais Massoud Pezeshkian si mossa pronto da desistere dalla bomba atomara. Tenor l'agentura de novitats Irna ha il dice che si fece da besegn possa il era dare scritt in una garanzia che l'Iran na vegna in l'avenir bec a perseguitare in programma d'armas atomaras. Sebani una tale garanzia fa era parte dal discorso attuale sin il Bürgenstock a Pezeshkian lascia avert. Davat las contractivas cun l'inimi mortale ils Stadis Uniz e ilsa musa da buna speranza. Las convenias d'infinosa saien en l'interesse de l'Iran. Ronja Blöchlinger ha realizzato sien prima plaza de podest d'ina corsa della Coppa Mondiale da mountain bike. A lei e la ciclista a Panzelaise vegni da seconda in il cross country. Mola lidra in il classamento generale la svedese Jenny Risvet è stata pli esperta. Sina Frye è diventata quarta. Il giocatore de balapè della nazionale svizzera, Cedric Itten, gioca l'altra stagione nella Bundesliga tedesca per il club de tradizione Werder Bremen. Que comunicesce il club tedesco. Itten aveva giocato questa stagione nella seconda Bundesliga per Fortuna Düsseldorf. Malgrado ses 15 gols, na il Bic pudi spendrar Düsseldorf dalla relegazione. Per la terza liga, na aveva ses contract Bic pli valur, uscì che Itten pomidar senza somma de transfer tar Werder Bremen.
0: La meteo.
2: Oz e da meun dati per gronda part su lei, il suo intermezzdì se forman minciamai in cinz nivels de cumulus sur las montognas. Quels portano localmente racciadas e durizis con zonte nel sit del Centun. I fa vinavant cialires con infin 26 gradi in linea di nota e 35 gradi in la regione da Quira. Per fin sin il pass del Bernine es de quintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 ai colonnas trant Rotenbrunnen e rechen alla punta in direzione nord. Il è da quintar con infin 30 minuti da pli tempo da viadi. La polizia supplicesce da restarsi in l'autostrada. Sin las vias da ed entorn lai es da quintar con disturbis dal traffic la ragione della Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzdi der RTR. Und sempre verz Hits Escovridas Musica non-stop

0: CNR.
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal Zimperwert zur il Hit finter la scovrida o scivere a scolavita.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: In Francia vengono 100 scuole serrades per vida la Cialira e Ronja Blöchlinger vin seconda in la corsa de cross country a Leib. Iglia das Tschum, mio nom, Erwin Kadof, ben vegni. Per vida l'onda de Cialira, cum per part passa 40 gradi, restan passa 800 scuole serrades da meun in Francia. Ulteriores 1800 adattescen lor instrucziun e trametten a chiasa scolaras e scolaras già bautil su intermezzi. In certe regioni mettono le autorità a disposizione d'aner supplementari per apparati di climatizzazione e ventilatori per chi possa fare esamens malgrado la Cialira. Il presidente iranais Masoud Pezeshkian si mosse pronto de desister dalla bomba a Tomara. Tenor l'agentura de novitats Irna ha il dit che si fece de besegn possa il eredar a scritt in garanzia che l'Iran na venia in l'avenir becce per seguitar in program d'armas a Tomaras. Sebani natale garanzia fa era part dal discurs actuals sin il Bürgenstock a Pezeshkian lascia avert. Davant las contractives cun l'inimi mortali ils Stadis Uniz e il Samusa da buona speranza. Las convenias d'infinosa sein en l'interess da l'Iran. En l'Israel vesen 9 de 10 persunas l'Iran sco victur de la guerra en la region. Quede musa in recerca representativa de l'Universitat Hebraica de Gerusalem. 83% en plin avant de l'avis che la campagna militare israeliana aia flaivlentala sigirtat a lunga vista de l'Israel. E 73% n'han bec carti al prim ministro Benjamin Netanyahu, cura che quel ha dit che l'Israel aia realizza importanti successi in la guerra ed elimina una periclitazione existenziale. Ronja Blöchlinger ha realizzato sia in prima piazza de podest di una corsa della Coppa Mondiale da mountain bike. A lei è la ciclista a Penzeleise venida seconda in il cross country. Molla leader in il classamento generale, la svedese Jenny Rissvets è stata più esperta, sine frei è diventata quarta. Ils omens Schweizers nam bec contangi plazas de podest, sco meglio Schweizer e Luca Schetti vegni settavel, Filippo Colombo e ociavel. Guadagna al francese Luca Marte, avanza il compatriot Adrien Boisci e l'american Björn Riley. Il giocatore de bella pede della nazionale svizzera, Cedric Itten, gioca l'altra stagione nella Bundesliga Tudesche per il club de tradizione Werder Bremen. Que comunicesce il club Tudesche. Itten aveva giocato questa stagione nella seconda Bundesliga per Fortuna Düsseldorf. Malgrado 15 gols, na il bec pudi spendrar Düsseldorf dalla relegazione. Per la terza liga aveva ses contract bec pli valur uscì che item pomidar senza somma da transfer tar Werder Bremen.
0: La meteo.
2: Oggi da me un dati per gronda part su lei, il suo intermezzo se formen mince mai in cinz nivels da cumulo sur les montognes. Quel sport in localmain tracciades e durizis consont en il sit dal centum. I fa vin avant Cialiras con infin 26 gradi in legge di nota e 35 gradi in la regione de Quira. Per fin sin il pas dal Bernina e si riquintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 già i colonne strand Rotenbrunnen e richen alla ponte in direzione nord e da quintar con infin 30 minuti da pli temp da viadi. La polizia supplicesce ad arrestarsi in l'autostrada. Trantar Zitzers e Maiavilla stagnesce il traffic. E sin las vias da ed entorn lei es requintar con disturbis de traffic la region e la Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenica sera c'è il Romensch, oggi resta qui Claire la sera al più lungo di Tourlan, quando vengono incontro ai mountainbikers, c'è un successo oggi la corsa del cross country alla Coppa Mondiale a lei. schavessen da davai rajum de fir feste ziv un gran success. Scuccia quasi als Schweizers e als Grischums in Detail ozalai und ins giusto scuprossen del Andi via Land live dalai sperescia resta als Landervi e somal Tobia Faler giovisch una fitch bella saira ed una pacific ultima part de questa fin d'evna.
0: LTL unic e simpatic.
3: Allai, MDMena cominciò in vendere di sera le corse della Coppa Mondiale col Short Track, er deren Landerwils Downhillers, ed oz deren sul programma al Cross Country, della disciplina principale del Mountainbike, per la decima volta sugni le fatte corse della Coppa Mondiale al Pedal Rothorn. Quella dels Omens convita l'Albin, e si da fin, giusto ben kurt, e su mosa colio live. Con nos reporter de sport Andi via Land. Andi, ci ho guadagnato la corsa e scu e scu io al Svizzers.
4: Je forse per un chiver col Svizzers e forse bo io scu co chian je visau ni es parau ni gin Svizzers o sil podest al meglio Svizzer stau Luca Schetti scu si a tavol gest de vos Luca Schetti Filippo Colombo scu o chiavol a lu ven son in tier Svizzer als top 10 Dario Lillo scu 10 avol tos tre san spiars bien 2 minutes sil spiers Fabio Püntner lu ven 15 avol pier 4 Svizzer so dal top 15 procurau per la musica and Antonals Franzos Luca Marta a gudignau quella corsa 20 un secondo avon seu compatriot, seu collega franzos Adrien Boischi a completau al podest a Björn Riley, a american che è il team de Thomas Frischkner de Levinus Tiers, con in retard de bien in a minuta, scodec tra i svizzers, sotto stop di Stenton Nijin propi davantir.
3: La passò è vitale al binsto al melder svizzer scu ocevel, scute l'ise de la corsa de dots.
4: Jevoni nonna, Vital Albin proprio per suo diuca, stausel meier Svizzer in top 15, con vessel credo essere tutto scritto un, jedenton Bujusko, jevisau alle venius in prantese, mo curante d'usaval, jedenton è Ruklaus, luongiu in defect, dose Vital Albin e gieschio per mai, jeboine curse san schon dike buidesko jevisau.
5: Ja, il starter è c'è un alti buns, aber lo, jessen du Ruklaus, et vai, leo schon du vea momento, che era buspo in power rhythmus, lo vea un giu platte. Aber der so Intervall, der ist mein Daumen mehr gemacht und nicht der Kurante Dusavler tot gemacht.
4: Energie in der Situation, das sie, quoi meine Option?
5: Der Intervall hatte ich schon einen Moment, es ist ein bisschen das, was sie, aber der lautere Wert, der Konsole in der Coppa Mondiale Casa, hat manche Punkte gewonnen im Finale und der hat uns auch tot.
4: Weil die Moral dann tun, es ist schon in Frieden, schon gut gebeten, die ist lanciert. Prim Rocklins, du forse un Defekt, der Lucrodins, lungen eine Wose sah, und sie setzt die Kurse vergaden.
5: Die Lausanne, die Kurse vergaden. Aber eben, los mit uns zu kommen, finden wir, okay, es sind Proben top schon konnten, forse waren top kuranten. Die manche Punkte gedacht, gewalten, die Klinze zu.
4: Come fai a in quella situazione al pubblico, nella corsa da casa, chi sai, è una corsa che non è casa, non conosce Biars, a giorno della corsa?
5: Aber der wird meine Beabte Chance, wo der Schiene Kurs hat, mit einer Wohnung, beziehungsweise ich habe noch alte Gleite in den nächsten Kursen.
4: In Summe sind bei Iusko Jevisau eine Tiere-Equipe. Lars Forster, Rabo Perschudiu, Matthias Flückiger, Rabo Kiusko Jevisau, Alessandra Keller, Ruklade Ehl in prima Runde, wegen einem Parenthese, wo in die Schavle. Was auch mit der Wohnung? Was ist die Atmosphäre, das Team der Thomas Maxson?
5: Ja, natürlich, mein Sommerbuch ist ein Lein, der Kurs in unserer Kase. Aber in diesem Satz sind wir in Turn. Ja, ich bin natürlich mit vielen Donnen, aber ja, ich habe es nicht mehr schön.
4: Du wolltest dich, dass ihr ein Hotel da die Scheine Sensel desert. Wie kannst du eins mit dir wohnen?
5: Ja, auch so in der Kurse. Da sind wir zusammen mit dem Team, in diesem Jahr, in Latuil. Aber mein Cinque Vantik, mein Cinque war in der Kase, Autos waren in der Altezze. Aber das ist das Motiv der Feste Vasi.
4: Was ist auch ein Tag in Strengthemes, das wir haben, so ist es auch allein. Co vai vina von Vitala vince figlios aus las proximas duas jamas tocca la proxima corsa della Coppa Mondiale.
5: Deus mondo a Pontresina e l'altezza et lu alla Coppa Mondiale Latui le sente direct andora.
4: Grazie al Fecio, toi toi toi pel resto della stagione.
5: Grazie Fecio.
3: Nus già Vigenza Vital Albin, un buon trenamento a Pontresina. Andi via land alai, anzals omens, deren lander vi, les donas, l'elita de les donas. E les svizzers deren questa stagione da ciò boomes finuosa, scuies quae ia ad elles si les corses actuiles, alai.
4: Ja, la Schweizer sind in Tag mehr als Omen Schweizer in Sil Podest, Ronja Blöchlinger, die wir ja per Schuhe die Wender Diesel Schoch trägt, ja, Luvin in der Sekunde, als Puschpe Sekunde, per Ellen, so im Primplatz der Podest, eine Kurse der Cross-Country, eine Kurse Royale, so quelle Distanz Olympica. E la Spiars, bien in einer Minute, sind quelle, die proprio dominau, so quelle Kurse, lei Jenny Rissvetz, la Schwedese, die a Festival, sia quarta Victoria. Che lei ha completato il podest, l'americana Sevilla Blanc, che viene da Tiazza. Le ulteriori svizzere sono Antonio Mussau in una buona corsa, Sina Frey, quarta, e l'ha montato il podest mo per 10 secondi. Se per la Tiazza, la quarta, che lei, lo vengono a Nicole Kohler, scossia a tavola, Ramona Forchini, scossia a novavola. Forse le due più conoscenti mountain biker svizzere, quelle sono forse uscite di Jolanda Neff, viene da Gissi a tavola, e ad Alessandra Keller, che aveva già Gudignau a Voni non che ho uno fans da casa e le ruclade e la prima ronda lo giù in pignet defect del da vos contro giù arrivata in parentesi Mosco Genivavla a bostata della partenza della Grigiuna Ginia Caluri e le gesta partecipata quel dis al Tour de Suisse.
3: Le corse attuali sono le corse del Jubileum de Dejans, Jubileum de Dejans, corse della Coppa Mondiale alai. Quanto gli attesi da guardare e scudere l'atmosfera?
4: Ma l'atmosfera è una buona che ho lei. Questo è un zipo che lei è proprio in Mecca da mountain bike, un conoscente, in una regione conoscente, lungo sul confine, alle si ci sono sentirmon in quella scena da mountain bike. L'atmosfera è buona per cui è in traiect da corsa che in svezza un po' dappertutto. In sai in mince canton, in bosci a chi è certi passaggi che in svezza insomma bolz atleti. In svezza proprio fai da tir da atleti. Per cui sei ad in una buona atmosfera. Io sta a Balezzi Aura, io puspe veniu da Biaiot, d'Anton in stazione di per Bosci Biaiot, scolz da Voson. Zavon in on er ist auch keu sedisch meli la domenica per quella corsa da cross country. Ad os exact la mese dat, ma 8 meli pia in BMB Anton Pipauk a Eda Fein Pau. Io le son di, con Nino Schuchter, che me un che sempre mai Nino Schuchter ist auch al Magnet, quel ca caramalau las fulas da jeut che walai to quel sonst che la combattiu Eda von Tier, che l'er indels al meir del mon combatteva per Victorias, Avoni non era il buppi il favorito, intorno avoni non tot che sapeva quella da vosa corsa di Nino Schuchter, tot che leve un vasè al Nino, per cui era l'atmosfera on gigantica con quella fuola di io. Da tuon se ne parbiabu vini a scien roche. Scodet, veng meli a doc cien aspettature, se da aspettature su quels trais dis, oz, domenica, oz, meli, in a biala, in a stupenda culisse, d'anton bude comprea con quella di on vargau con 16 meli, ni con quella del 2 meli a giorci, lu eran 22 meli aspettature vini che o alai per marala corsa, lu quella che quintava per la campionati mondiale.
3: Landi via land, live the lie delle scorse della Coppa Mondiale da Mountain Bike. Nino Schurter non è di meno sto qui stanno alla partenza e lo commentò la corsa scu expert de nos collegas da DSRF. Scuccio che ti lesia per la prima volta all'ur delle scorse con l'Hans Quintel, giusto zvessi in un per minuto.

0: vossa frequenza della fin d'evni in Rumänsch, che va già verso la 6, non sniste le novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale in America del Nord va qui in avanti questa sera in Georgia, ad Atlanta. L'oggio vi la gruppa H, la Spagna contro la Saudi Arabia. Quel gioco comincia in quel tempo, alle 6. A Los Angeles in California giova alle 9, tem Svizzera la Belgia e la gruppa G contro l'Iran. E da mezzanotte tem Svizzera comincia il gioco in Florida a Miami dall'Uruguay e la gruppa H contro le Cap Verdes. Ronja Blöchlinger ha realizzato oggi la prima piazza da podest in una corsa della Coppa Mondiale da Mountainbike. L'Appenzell'Eisa è oggi alla seconda del Cross Country. Per svelte è stato il leader del classamento generale, la svedese Jenny Rissvets, sina frei è stata quarta. Tal somens non è un giun svizzer in voce sul podest, ma il svizzer era Luca Schetti con 7 evel, Filippo Colombo è stata 8 evel. Guadagnol francese Luca Martin, ansia compatriot Adrien Bouachy e l'americain Björn Riley. Il giovedì di Balapè della nazionale svizzera Cedric Itten giova la stagione che viene in la Bundesliga Tudascia del club di tradizione Werder Bremen. Quando il club comunicò oggi, Itten aveva giovato questa stagione in la seconda Bundesliga per Fortuna Düsseldorf. Er ce l'ha fatto in tutto 15 goals, non ha potuto salvare la squadra dalla relegazione. Per la terza Liga non si è contratto in giuna valore, per quello muda Itten senza somma di transfer per Werder Bremen.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

Dana, grown-ass woman in domenica sera, als 21 giugno, quartans la 6, alla 6 va con un evento con la rivista del D, oggi mi sembra presentato dalla Laura Beer, al microfono della sera, dice di aperozzi, al Tobia Faler, già vi un evento una bella domenica sera, pigliè pacifico e stai bene.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas la domenica oz con Laura Bär, benveni. Sil Bürgenstock, el Canton Sud Silvania, als discurs de Pasch, den Iran ad il Stadis Uni entschiet. La fina mirei de concretisar ils details de la convegna de base per contonger in a Pasch du Reuvla dentro las duas tiaras. Ils temas centrals en conzon il programma Tomar di Iran e la stabilizzazione du Reuvla de la region. Otzen de Meun è il vicepresident american J.D. Vance arrivaus a la Svizzera centrale per far parte del discurs. La delegazione iranese è già arrivata hier. Ad el stadis intermediation il Qatar ed il Pakistan in presenza. In una convegna definitiva può decidere un teufer 60 dies. In connex culs discurs il Bürgenstock a Jotzen de Meun edau in die Storbi die el Trafik aviatic ca portucau in a gronda part la Svizzera. Per cui in sein Drizau a curte vesta in a zona des Camon des Gulasu liug de conferenza edau in a panna de radar. A quella ha restringiu il Trafik aviatic cun numerus retards a sgolz anulai. De vertons è la situazione del Trafik aviatic a Turic den tempo spessa normalisada. Per Marlene Reusser ai quajon dau in triumph total al Tour de Suisse. Suenter che la ciclista svizzera a gudignau ir la corsa in Contalura, a Reusser oz e un gudignau l'etappa royale in circuit in Tourmvillard sur Olon. Ascia ai le gudignau il classement general del Tour de Suisse. Ad alai a Ronia Blüchlinger realizau si in prima plaza de Podest d'ina corsa de Coppa Mondiale de Cross Country. La ciclista Appenzellese è venuta seconda. Ma la leader del classamento generale, la svedese Jenny Rissved, è stata più esperta. Sina Frey ha fatto quarta. Il Summen Schweizer ha buco intongiù Platz de Podest. Schkomeir Schweizer è Luca Schetti venuto siattavel, Filippo Colombo ottavel. E gudignau al Franzos Luca Marte, avonzu compatriot Adrien Boaschi, di American Björn Riley. Quasi stau da mia wart, ihr gewisle un imbien divertiment con ihr Programm.
0: RTL Vita e Greta.
2: Il tun della voce della mamma ni del babbo l'orella. Per affons, il miglior cas è una delle più belle melodie del mondo. Si vede in tante abbiazze che ai genitori riesce il son di quella melodia di sbliare d'espert con son che affons sono un giovane. Per loro dati il hörschatz con quei contegni.
3: Essere il os, il vargau, raccontare storie che hanno collegato, che hanno fatto le persone da quelle persone che le sono oggi, a qua è stato il centro. A tutto ciò che si vede essere in bordo di tecla pittato per le fonti, qua è stato avvenuto.
2: Racconta Presca Bigliel, nostra collega da radio, ed è audiobiografa. Vuol dire, ella va a registrare le voci dei moribondi per le fonti, nel tema di oggi. Bicca vostra Kleisler Mission, io sono Claudia Catomen. A lanciata musicale dei nus quella col titel Sesh vi hai cho de Ricci, in titel che sta in connex con Hörschatz.
4: Ist der Weg, mo wieder strang,

0: RTR Vita e Creta.
1: Mia tatta da Falera è nascida il 1909. Ella ha stiu crescer si senza sia mumma. Letze è morta suenter sia nascientia. Varga 8 decenni pli tard, cu mia tatta ha sentiu che la vegna morì, ha ella dic che la s'allegri da finalmen savi emprender den conoscer sia mumma. Clar, era auter stems quella è nascida. Ma com prezius fosse stau per ella, si ves schon ludau purgides sco, hör schatz. Isabel Jäger cun ina purgide, che se drezza a babs a mummas, che san che vengen a morì, a volan schana vosa l'urafons in a audiobiografia.
2: Una liada, una branclada. L'idea ad una vista. Che resta in la memoria schals genitors muren. Pü piccen ci sees, pü ce las algordanzas sblacischen. Quai per to che sem pustud la vusch, sa Prisca Biliel.
3: Quai un special, quai è un fenomen del radio, ni? Nus nossas vuschs, quai ha un effect, quai sveia emozions al meir cas, quai sveia malez, alla vusch aide in se cieca fa una persona fech singulare, also fech unica. Alla vusch è bumol tun, con la vusch colleghis ti emozions, rigordiences, con la vusch sas ti exprimer humor, dentro las lingias. La vusch è qualca agli afon, in se sez prensi, registresces comprim, con la unga al ventre della mumma, ado avon kins vez agli agen pop nella poppa, nella poppa ins scha audenins, audenels nostras vuschs. Alla vuscia è quel che ins dica è deplorabile, ma è quel che ins amblides comprim.
2: Quai no quinta Prisca Biliel sco collega del radio, ma sco autobiografa del Hörschatz. Il Hörschatz quais un relascio auditiv, una ierta da genitors moribunds a loro fans minorens. Per esempio, sco da questa mamma.
4: Liebe Anna, liebe Lina, wie ihr ja wisst, habe ich leider die Diagnose Krebs bekommen und ich werde irgendwann wahrscheinlich nicht mehr bei euch sein. Und dass ihr eine Erinnerung habt an meine Stimme, erzähle ich euch aus meinem Leben, erzählen, so wie ich es erlebt habe.
3: Inna das Fundatures, che fa quei Hörschatz, quella di edina che la vusch a scuola DNA della Olma. Also, il tun sulet provocesce che abbia più grandes resonanzas, che è il trenusetz, gnus de kleinai. Per quai a la vusch buda so cazia a fig preziosa, a custaivla, ad in Hörschatz en quesen.
2: Cois nasciuda l'idea da sporger questa, da mantenere questa ierta auditiva.
3: Also cosa ja mosse referisi las fundatures del Hörschatz che dat in Svizzera, quai ai Berlina la Franziska von Grüningen, kai die in conoscenta redaktura da radio anteriura, ka fa differentes emissions, ela a view in un film documentar sin VDR surda in Semiont projekt respektive projekt original ka dat ka ai Orions la terra tudestia la so nom nal den tombo Hörschatz mo bein familien hörbuch quai fatin sti kunella la de che quai ein sti schiku steivel quai du sie da in Schwizere a sventer review quai sei lusa dau ke la ai long semetzen semen kun in autra profi de comunicazione, senza di la Gabriela Meissner, ad ellas duas hanno fundato quella unione che si nomina Hörschatz, con ellas duas un po' sco ciao dell'intera causa.
2: L'idea, quasi l'idea dell'unione, da ramassare queste voci, ma concret, come funziona qua?
3: Also, in primis, hai chissà chi dà quella spirta, respektiv quella progida, per quei bien abig che nus van ots cinciasur da quai en vita creta. Lo trovi più probabile ter tozzi in agai moment da reflectar. Lesio quai, saia quai. Aber si diventa la conclusione ben quai fosen si chai, scia sainz contactar l'Union, che gins amfla sil homepage. Allo venins Pi probabil te la Francisca ni te la Gabriela sco prima persona ca preni naga encontre la historia, la situaziun, las personalias, in a curta in prim contact quin sa un pau cosa la situaziun. Allu meren elas duas, nu ca quella persona viva, allu ein elas duas ia bussuletta, elas an eba gidontres, sco iau freelancers cal vuren e un pau a tutta nor region, contactation ilu quals freelancers, ne quellas van allu serveniau lu las datas, per exempel, al di al tank la lau lau fusina moman in bab ca fus prompts de fein hörschatz prendi contact. Allu prendi au si contact cun quella persona, fet in prim telefon, i vai na ga prudi, co ani mezza vonna e cu, allu vai da fai un intervin, allu mondi speres vi.
2: E magari tu na quai lura uscea.
5: Guck mal, wir haben Besuch. Sagst du mal Hallo?
6: Hallo.
7: Hoi. Was ist das?
5: Ein Mikrofon.
7: Warum denn?
5: Ich nehme meine Geschichte für dich auf. Für dich und Anni. Ich erzähle dir und Anni mein Leben auf Mikrofon. Cool, oder?
2: Schola Mamma da Clara ed Anni han fin già passa 151 genitors da quinta luri storges per luru fans e procurau scea per memorias ci surviven la mort. Sco giornalistes Prisca Bigliella d'usada las visitas col microfon. Per poder realizar un hörschatz, alla però da mudar rola.
3: Ja, ca son ja tutte in autre rola in cui sei anche io c'entro il bossi le domande bo io decido il concetto bo ma in quella persona che mi ha visitato quella in se sez a tutto in te mond quella sa un po' di c'è l'essere insomma raccontà c'è è mi importante è la dictescia in virgolette un po' so da c'è che noi bo discurrin io faccio bo domande durante quella also io sono che ho avventut al vis-à-vis, quella che teicla, quella che forse c'è in azzitiani buclar sa un domanda sventer. Forse è c'è dat moment da 10-20, forse meme emozional sogno che vis-à-vis bod el sende consola, ma ba insieme man chi è che in a persona, po quel che ella svesse naturalmente fa quel su lettere registra, abbia crea che in auto stia in vis-à-vis, che mere, che teicla oventut e clusurei es del zafons, po quel che la di, des essa pel zafons. Allau son io è un po' antic, e la funzione da mra di quel che la di, ai quai è bien pel zafons, bo chi da che forse situazions chi se cumpli de vi, vedo forse certi passaggi che si essere ingravianti per il Zafons, ci tengono nell'upitarte. Allora, in te sono le orecchie del Zafons che va in loro favore, che dà una bella ricordanza per il Zafons.
8: Io ho noi vele etwas hinterlo, wo ihr immer wieder könnt hören, wo ihr meine Stimme immer wieder hört. Auch, dass meine Stimme nicht vergessen geht. Früher haben wir zusammen gesungen im Bett, das Gute-Nacht-Lied. Ich singe es jetzt mal vor. Es ist ein Geschenk von mir an euch, das euch hoffentlich wird immer wieder begleiten im Leben. Ihr könnt immer wieder reinhören. Und ihr müsst auch nicht alles hören auf einmal. Ihr dürft einfach immer ein bisschen rein schnuiken, sage ich jetzt mal.
2: Tu quai, che els genitors lessen quintar, registreixen Prisca Bigliella si es collegas ed organiseixen uscea, ci da sco un cudes con capitals. De las iades dai più pac, de las iades dai de più, pler de più, coce Prisca quinta da sia premiera sco audiobiografa.
3: Die quella premiera è stata insieme tutto altro che quel che aveva il mezzo avanti, perché è proprio stato mio prima gaia, se volevo proprio che spetta mai. A die stau in experiencia non dich biala profunda al lef al bi della vita a dominau nu sem per exempel bo inaga bo seconda cinciao da sia malzogna bo seconda cinciao della mort mo ben orventut da sia vita queruse in a tipa che se aveva fig ban check la lesdi call la lesdi Also che va aiuto fa al coachen in virgolettes fech pauk. Era fech ben strukturada, vevin extrem dundera quinta, fech viv, bia emozions. De della era fech important che se fons, ela in buoba di na buoba, ela vedec na da ciun, na quattro ons, ela sez ai 43 ons, a da da pi 3-4 ans la Diagnose der Cancer der Pankreas, Bauchspeicheldrüse. Also elle hat depuis 3 ans quoi la Diagnose, vive depuis 3 ans con quoi verdict. Ne? Adela a simplement voulu savoir raconter sa vie con tons details, con tantes histories sco possibles.
2: Prisca Biliel be entusiasm in sia rola sco audiobiografa. Raccontant da sia prima esperienza pel hörschatz.
3: Adio vai se facien quei a una tipica fech bain entrecciada, ad qual a una grande reit sociale, un buon modo della famiglia, mo bene dels amicis, dels cucini, della parentela, ad qual era in extrem grande reit de persones che venius cau insieme in quei hörschatz, per quel che quellas persunas han in plaz e la veta de ses afons, per quai alla semplemente evoliu che quels afons san tot quellas historias ad a en sia versione o da sia variante. A qua prendeva ne dina fin, io sono da quattro gas per svi, mentre gava in registrau da quai da ciun ures, ad io aveva osa ven ures che sono vida bo grande ja, per quel che io fec svente bolos grandes midades, aber da mettere in quel 20 tons capitels che nos vain che ella ha decidiu a questa schina, io dici l'ina schina tavolata, scoglio l'Italia che è stata proprio fulanada in planida con histories adentro si è stato fech bia, fech come un tont a quai ha dominau a buol gref. In sese, cionce ti die bozur della mort, ti cionce bozur della malsognes, per quelle se ti die bocals e fons audien, ti cionce su della vita. Ad al meglio caso questa è una buona vita, una bella vita, una reca vita, per quai e quai in sese extrem bi, da stia fa con le registrazioni.
2: Las istorgias riven su un stick USB, venem pacchettadas ant in un cor da lain cocian esordata d'una persona da fiducia ci ciura il schiazzi auditiv per il sufans.
6: D'idee vom Hörschatz ist, dass ihr den gemeinsam loset und ich übergib der Mami die Aufgabe zum Entscheiden, wer und wann der darf losen. Abschliessend kann ich noch sagen, für mich ist das eine mega spannende Erfahrung gewesen. Und ich wünsche euch viel Spass bei meinen Hören.
2: Quinta Remo Rosenberger sulla pagina del Hörschatz il Reit. Il età da 35 al quinta per se Zuzu fans da 4 e 6. Quardavo il mort da canker.
3: Io credo che sia il più importante cui faccio, cui si decide di fare qui, ad lau aisi important kins vetje bu memia tart buklas forces line forces winter nikla regordiencha lies winter ni mobain kins vayung ni moment kins ayung kau sa reflekta sa fa quai per qualche quei gronda ierta kins line vos shala vu strembla shala regordiencha sai bu pli equai bu instie imprenaivel da takla Deo sai psicologica meine quei forze biasca teikl, die x zu cu fecio quello schon. Quello forze scoe biasca nel sentimento fecio quai scha, die lu forze splunta la mort lu schon ben gleit. Aber de facto so einus die bucula mort splunta. Ad allau nau, pi bu dien fa ai ani moment nu kinsai un cao sound decider fecio sets combine kins les, a che kins les, a kuins les. Also, Fecht important, ku po mema tart a mema baul. Also, ja kreki da mai mema baul. Ich sto simple meine esser baul in quel moment kin sei prompt da fa dra quinta a se ve celesio. Quai en se setz al indicatur che di bain a dosa prende si contact con quel union.
2: Un hörschatz sia fitch individual quinta Prisca Biliel. El dura o schelönsch ko chal dura. Usche lunch, c'è la mamma o il papà da quintar, va in ciures, scopro la mamma a se esprimi in scunter. Là, daebe in tschün ci decida.
3: Lau propi decida la persona.
2: A propos persona, c'è impressione stüno van di scorida qua ci des in sen regal, als ufans, ma c'è fa qua cu la persona svesa?
3: Quena buona domanda. Jau, quando è verrugt ins vater ins tia casa, a cioncia grad zack sur la vita. Senza gran angfacca o gran prediscurs, in se propi en è l'essenza della vita. Adela, va proprio di ulti di mena quella detiela, era sco surlevviada, ad elogia, che la ha un su facqua, che la ha facqua, perché qua era della sci importante, che se esa fonds audien tutte quelle storie, tutte quelle collegazioni ed aneddote da sia vita o da sia bocca, Adela ha biasga detti, hey, wow, con te clausa tutto qua, sto se dire, c'è ricca vita vai giù. C'è bella vita vai giù, se fosse quella tupa malzogna. In un enorme grande ingraziabile dat, abbiamo avuto con ingraziabile che l'era in via smai, che sono venuta, adesso era il bia del tempo, e mo l'ho vedete qua. Se sono per esempio stati in agado ronde di antà, allora, in tempo la famiglia era un po' un tabù, perché era meno emozionale. Grazie alla mamma, per esempio, alla detta, la mamma sa la buccia in ciò, perché la mamma sa come accettare quella situazione. Agare quelli che hanno fatto da tir, hanno forse più grandi sbraglie, da se c'è un esperimento. Allora, sono io con un tic più grande distanza, avrei un grande interesse, se possiamo una grande empatia, vende creare. In momento che la sa di tutto quello che la sa di, da in vis-a-vis, quello tutto in anzi c'è altro.
2: Per finire, perché hai tu deciso di fare questo?
3: Adesso sono venuta contattata, io non conoscevo il SETS EBO, quella unione, sto se di sincero a me. Allora, alle due, che hanno fondato, la Francisca, alla Gabriella, con quelle che sono venute in Pipi Stedias, hanno le ancora persone che sono sostenute. Il tema della morte, né da prendere come io, né da accompagnarsi qui, qua è tutto tema con il quale io sono facendo il shock, che è per me assolutamente buono, che è un buon tabù. E questo ci si confrontasse con quel tema, ci si viene la vita tutto in altro valore. Allora ci si glauda alla morte, ci si sente se si butta qui a vedere la vita.
2: Hörschatz.ch, la pagina e la rete. Tutte le infos daje sulla nostra pagina, la sport è scodit a sdrizza a genitori moribunds con ufans minorens, vuol dire da quest findis dotons. Ed alci del più importante insomma, per la fin.
3: Quels che si decidono per il Hörschatz, per quels è quai assolutamente gratuito.
2: E la Fondazione as alimentesce con donazioni e quelle indicazioni che taivat pro no.
9: Vos esudeu una contribuzione da Isabel Jäger.

0: Guadai mess about you, tuns migeivels per la domenica bonura da Katie Melua. Adosa vai per in veto, in scamon e rilasciadas.
1: Vita e Creta. Las novitats.
0: Il principato del Liechtenstein, due l'interruzione della gravidanza, esser libera da gestire in teifer las primas 12 jammas. Per la seconda ga, dapi il 2010, presenta in comité in regulazione de termins. Ma il prinzi ereditar Alois, chef del stadi con dreg de veto, refusescia in tala. El schmanaccia con in veto, sco cat.ch scrive. El segi venius alla conclusione che la regulazione de termins segi de principi bo adattata pil principati. La regulazione dell'interruzione della gravidanza stoppi è il futuro se basasse in un rom penal a mo essere ubida sotto certe circostanze. Come membri del Cusel Gron e parlamentari comunali del Canton Ginevra duen bu a stia portare simboli religiosi visibili. Domenica Vergada hanno votanti e votanti GGG ad un tal scamon. Il scamon pertocca tutti i simboli, senza prendere in mira una religione specifica. Ascia esi ni l'ubeu da portare in fazzale da ciao, ni in equipa, ad ebu in a croce. D'antona è venuto in altra un recurso contro quella regolazione. Miedi senza confins ha rilasciato giocci collaboratori per via da abuso sessuale, da cui rapporta il Tagesanzeiger. L'organizzazione da GIT ha instradato investigazioni su enti rapporti di donne che hanno rinfacciato a collaboratori abusi sessuali. Ci contano offre in faccia e venite documentate. Ma tacce e venite maldubrate, vivonde e venite brattate in contersex. A collaboratori da miedi senza confins del chat e venite smanacciate di stile plazza se le refusation sex. La Bibbia dà i biazzi a Jesus, c'è che il due vigici, ni per dagau. Per esempio, citation è Matteo e Lucas, Jesus. El citation passaggi che s'ameglian ferm in lauter. Se vessi lo esser, che els dus veven in a fonteuna comunabla.
2: Quanto interessant füsse da poter leer sves quella collezione da plez da Gesù. Ci hat nu adi meint quest plez? Cittils a notà. As mi des alts per no, scis chattes un papirus cins dette un invista in questa fontana.
0: Biaras demondas, gil plevon reformau Christoph Reutlinger fa quella ga al pleiz in via. Schalai a rispostas, jetzu disintec plitart.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Il Bab nos deriva directamente da Jesus Christus, che ha usato l'orazion scossuletta a ses giufnals. Ascia vegni tradeu al priedis il culm all'Evangeli de Matteo. La locuzion Bab muossa la relazion personale con Deu, a punctuescia che tots cartens en a fons de Deu. Il plaiz in via da Christoph Reutlinger, che dapi il 2013 plevon a l'Engedina Bassa, anceiva con quell'orazion.
2: Il rapporto all'Evangelist Lucas, Bab. Il tradisce all'Evangelist Matteus, Bab nos, ducidest in ciel. Santificavegna tes nom, scriva Lucas, e Matteus, fat sonch vegna tes nom. Lucas terce, tes reginam vegnen am pro. E medem amainc, Matteus, plet per plet. Es Evangelists Johannes e Marcus, nu cognoschen il Bab nos. Matteus e Lucas però ans fan imprender con picnas differenzas quist uraziun vantada usche importanta per la creta cristiana. Sco il Bab nos dan amo in oel otras passages ils Evangelis so entre Lucas e Matteus, cia be quists duas cognoschen. Quists texts assumalien ferm, sci per parts una bot plet per plet identics. Ils diligents lecturs de la Bibla han per vida quai cumanzà a ponderar scha quists duas Evangelists veven a lur disposizion una fontana comuna, plü tard ida a perder. Circa un quart das duas Evangelis derivesta quella fontana ci raduna impustüt plets da Gesù. Sainz otter has trattat un'ipotesa e li stes droalia quella mesbuandere mia fantasia. Quant interessant füsse da puder leer sves quella collezion da plets da Gesù. Ci hat nüa di meint quest plets? Ci tils anotà? As mides alts per no, schis chates un papirus cins det un in vista in quista fontana. Leva Gesù, ci stenia di meint precis quists plets. O nu veva l'ingiun influenza sin quist relasch. Nus nu pudain savair. Qua ce no savain? E già Gesù veva una gronda fiducia al spierzonch in reguardo a quai ci gnarat nu adimaint del. Usche nu evel ner britsch da pisserar sves per l'algordanza da ses plets, da sies idees, da ses fats. Erschals Evangelis an da spölönsch lur forma actuala, vivne just a quai cia quists texts discuoren da generazion a generazion illa vita da lectures e lectures. Ist du schees un eine fontana d'inspiration multifaria e pot infinita per Christianes e Christians. In quai ci tils unisce, in quai ci tils differenziesce. Regal na creta in un diau, cins est a strusco in bappo in a mamma. Ans fan ins contrar al prossem con charità, ans dan a spranza, e toccan ad una d'arce sul viv, il tempo actual.
1: Il plaiz in via da Christoph Reutlinger. De leger è la quotidiana de vendergis, ad attaclà è simplei RTR.

0: il dì dal RTL.
1: Ils temas la domenica oggi con Laura Bär, benvenuti. Sil Bürgenstock, el Canton Sud Silvania, als Diskurs de Pasch, den Iran ad il Stadis Uni entschiet. La Finamirei de concretisar ils Details de la Convegna de Base per contonger in a Pasch do Reuvla dentre les duas tiaras. Ils temas centrals en conzon il programma Tomar di Iran e la stabilizzazione do Reuvla de la Regiun. Otzen de Meun è il vicepresidente american J.D. Vance, arrivaus alla Svizzera centrale per far parte del discurs. La delegazione iranese è già arrivata hier. Ad el stadis intermediation il Qatar ed il Pakistan in presenza. In una convegna definitiva può decidere un teufel 60 dies. In connex col discurs il Bürgenstock a Jotzen de Meun è dau in disturbi di il traffic aviatic ca portucau in a gronda parte la Svizzera. Per cui in sein drizzau a curta vesta in a zona des Camon des Gulasu liug de conferenza a dau in a panna de radar. A quella a restringiu il traffic aviatic cun numerus retards as gols anulai. De vertons è la situazione del traffic aviatic a Turic den tempus besser normalisada. Per Marlene Reusser è qui andato in triumph total al Tour de Suisse. Suenter che la ciclista svizzera ha guadagnato ir la corsa in Contalura, a Reusser oz è un guadagnato l'etappa royale in circuit in Tourmvillar sur Olon. E sia è le guadagnato il classement general del Tour de Suisse. Ad Alai, a Ronia Blüchlinger realizzò si in prima piazza da Podest di una corsa da Coppa Mondiale da Cross Country. La ciclista Penzelesa è venuta seconda. Mola leader del classement general, la svedese Jenny Rissvet, è stata più esperta. Sina Frey ha fatto quarta. Il sommer Schweizer ha bucontongiù platz de podest. Schkomeier Schweizer è Lucas Schetti venuto siattavel, Filippo Colombo ottiavel. E gudignau al Franzos Luca Marte, avonzu compatriot Adrien Boaschi, di American Björn Riley. Quasi stau da mia wart, e ci vislo un bien divertiment con il programma.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

Schettet la radio, meine trasli storge de musica. Schett canzuns, da venten grons hits. Ed en l'ura per la perfet nadat. RTR. Nua che la musica è da casa.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finta la scuvrida.

Deire ne ha na muntagna de glaccia, il freit mar al nord con un grom butaccio, un il vent dal nord, il lezzo fledda vent dal port. E la giaiva, giaiva, giaiva, e mai non si fermava, il vent, il lezzo flaiva, parabla spegni fain. Das Üsplendur an Steiles, las Eire tessa Teiles, mal zu lein und am il Glatsche, Splendur sül Butatsch.

0: Il mais d'ost lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren anche pro era innamorata, il glaccio quell'algo in fretta, senza rivir il gnif. Ma l'uman vi per exempel, quell'es in terzic più sempel, quell'es in power sdrac, da spera una montagna da glac.
1: Ich bin der Felix Galonder, Schweizer Orgel von der Kapelle Oberalp. Ihr gehört uns jetzt auf RTR.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüna da crescher, fin che la es pleina rudonda.

Notg da stad, da Florin Darms. Jeu aut savens in notg da stad, ina fonteuna, a celatà. Scosche la les bufagi d'un bra, il cuoz della perpetna dat. E tras vignastra ven discus in vent mi gioivel ter miu lec. Purtont od urs de foin, curec, tre fegl e flurs, giut l'erma sus. Ed entren sent leu inflat, sco tievis, sco il traci del prau, e grill se nua el zu pau, cantinen tras la notte de stat.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sü per val. Adiau, mes char comün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar eu dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceu part, l'increscentun.